Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer, la trasmissione che ho il piacere di condurre in diretta tutti i giorni dal lunedì al venerdì sulle frequenze di Non Aim Radio, frequenze digitali, perché realisticamente adesso ci state ascoltando dalla vostra app di Rai Play Sound. E appunto, come ben sapete, Wunderkammer è una trasmissione basata sull'effetto sorpresa, sorprese musicali, sorprese negli aneddoti che timidamente provo a proporvi, e sorprese anche negli ospiti. E questa è una trasmissione così sorprendente che appunto l'ospite di oggi è in ritardo, non è ancora arrivato. Arriverà, ha mandato delle foto, è nel traffico, ma sta arrivando. Io non so neanche se me la sento di spoilerarvi la sua identità, ma vi giuro che ne vale la pena, restate ad ascoltare, che appena arriva lo metto

0: letto sotto torchio. E in realtà oggi che giorno è? Martedì. Ieri dicevamo nella puntata di ieri che martedì è il giorno in cui si è davvero più malinconici nel corso della settimana, secondo la scienza, la neuroscienza. Stavo anche soffocando, questa è veramente una puntata piena di avvenimenti inaspettati. E vedete, il martedì, che dicevo, secondo la neuroscienza è il giorno davvero sciagurato della settimana, e non è il lunedì. E devo dire che una serie di avvenimenti avvenuti quest'oggi non fanno altro che confermarmi questa opinione, chiaramente, dei neuroscienziati ben più competenti di me. E quindi, temporeggiando in attesa del nostro ospite, ma che dico speciale, specialissimo, una delle menti più brillanti della nostra generazione, forse sì, questa è una mezza citazione di Allen Ginsberg, vabbè, lo dico per chi di voi ama la poesia e gli scrittori beat. E nell'attesa io vi ho selezionato un pezzo da ascoltare e riascoltare, devo dire un pezzo molto noto, che ho recuperato di recente perché, come forse sapete, è uscito un nuovo disco dei Gorillaz, la band un po' d'animazione, un po' composta da veri musicisti, comunque in ogni caso capeggiata da Damon Albarn, già leader dei Blur, e a onor del vero questa nuova uscita mi ha fatto riascoltare i vecchi dischi dei Gorillaz, e in particolare ho recuperato questo pezzo del 2005 che pensavo fosse uscito dopo, invece ha più di 20 anni, incredibile, che è il featuring tra i Gorillaz e Sean Ryder, già frontman degli Happy Mondays, che chi di voi apprezza, segue, conosce la scena musicale di Manchester, è uno proprio dei padri putativi di quell'ondata musicale lì. Citavamo nella primissima puntata l'Acid House, ed ecco, gli Happy Mondays sono stati tra i sacerdoti di questa nuova scena, appunto nei primi anni 90 a Manchester, ma non solo, avendo poi un enorme impatto sulle band che successivamente nasceranno da quelle parti. E vi consiglio per esempio di ascoltare Kinky Afro degli Happy Mondays e riscontrare la somiglianza con Supersonic dei concittadini Oasis. E questo potrebbe essere uno spoiler dell'ospite che sta per arrivare. Anzi, no, io lo annuncio, vieni qua, saluta, poi faccio partire il pezzo. Ho appena detto una cosa brutta sugli Oasis. Sono in diretta, in questo momento sei in diretta. L'ospite è Valerio Lundini, vieni di qua. L'altro microfono. Ben
1: Ma
0: arrivato.
1: questa è un'ala punk di Rai Radio 2, no?
0: No,
1: Perché
0: non è in radio.
1: so benissimo che non è Rai Radio 2, ma nella stessa sede dove ciao. Mamma mia, sembra di stare, non voglio dire nomi di locali romani, sennò sembriamo una cosa provinciale, però sembra quasi di stare lì,
0: In un
1: in un
0: locale
1: locale di
0: romano,
1: Roma.
0: in un seminterrato.
1: Sì,
0: Ascoltiamo questo pezzo e poi ci facciamo una chiacchierata, che ti
1: volentieri,
0: introduco bene, che ora è un po'
1: introducimi.
0: situazionista.

0: E siamo tornati in diretta.
1: Quindi
0: con
1: le cose
0: Wunderkammer.
1: Che non si possono dire sono. Ho chiesto già, da, se, ho capito adesso che eravamo in diretta,
0: Valerio,
1: quindi non si deve parlare del referendum.
0: Non si deve parlare di nulla che
1: di
0: possa
1: politica.
0: Creare del turbamento, okay. Dello scompiglio è... nelle coscienze politiche dei nostri ascoltatori che ascoltano questo programma per distrarsi, Valerio.
1: Da questi grandi problemi che il mondo ha.
0: Sì. Sì,
1: e forse
0: sì, grande...
1: di questo posso dire, stai facendo un bellissimo lavoro, Giada.
0: Grazie.
1: Che anche dopo quello che è successo, l'epidemia, no? Era necessario che ci fosse un programma radiofonico leggero dove non si parlasse appunto dell'epidemia stessa.
0: E noi,
1: dopo cinque anni io direi anche basta.
0: Basta, basta.
1: Basta parlarne.
0: Basta parlarne e soprattutto qua si parla di musica, di arte, di cultura. Questo è intrattenimento culturale. Tu pensi che sei venuto qui, invece no, si fa l'intrattenimento. E per esempio io volevo approfittare... Vabbè, aspetta, premessa. Non so se chi ascolta ha bisogno che io faccia la presentazione, chi è Valerio Lundini.
1: Falla, falla.
0: Dai, la faccio. Perché è sempre bello che faccio la lista degli aggettivi.
1: Sì.
0: Che sono anche un po' da mitomani, però è bello. Allora, comico, conduttore, autore, attore, fumettista, musicista con Iva Zanicchi e adesso anche regista.
1: Brava. Spiega che Iva Zanicchi è il nome della band, se no chi sente pensa che io sono uno
0: sì.
1: dei musicisti della Tigre di Ligonchio.
0: L'Aquila
1: di Ligonchio. La Tigre era...
0: De Cremona Mina.
1: Invece Milva?
0: Milva era la...
1: La pantera del rosa.
0: Chiedo l'aiuto del pubblico. Che era Milva?
1: La pantera di Ligonchio, dai, pure lei di Ligonchio sarà stata.
0: E... Fatto sta che tu mi sei così poliedrico.
1: Sì.
0: E in realtà io anni or sono ti ho conosciuto come musicista con Iva Zanicchi.
1: Iva Zanicchi, è vero.
0: E...
1: Confermo che mi conoscesti in quell'occasione.
0: E raccontami il tuo rapporto con questa magica disciplina chiamata musica.
1: Ma stai parlando della musica? Ma guarda, la musica, il rapporto con la musica nasce sentendo le cassette musicali che uscivano nei giornali in edicola. E tendenzialmente lì ho scoperto la musica vecchia, quella che non era quella che andava in radio quando ero bambino, ma quella che andava in radio qualche decennio prima che io fossi bambino. Quindi sono cresciuto sentendo la musica più vecchia di quella che sentivano i miei genitori. E poi ho iniziato a mettere su una band suonando io la pianola. Mi annoiavo a fare musica troppo contemporanea, perché nel pop, ma anche nel rock, anche quello che ormai è un po' più datato, andavano in gran voga i sintetizzatori, perché lo strumento più cool erano le chitarre. Annoiandomi io a suonare queste enormi note lunghe, questi paddoni da un solo accordo, ho detto aspetta un po', Valerio, ma tu nel tuo immaginario, in tutto ciò che ti ha formato, hai anche il rock and roll degli anni 50, dove c'era tanto pianoforte funambolico. Sì, sì. Allora mi sono messo a suonare quel genere lì, ho messo su questo complessino facendo principalmente musica degli anni 50 e poi pezzi nostri dove van bene anche i paddoni, perché tanto la creatività la enucleo in maniera diversa che non è quella degli accordi. Però questo è quello musicista attivo. Tu mi parli di appassionato di musica.
0: No, però musicista attivo mi hai dato l'asset per introdurre sto pezzo con cui auspicabilmente vi facciamo prendere anche due spicci di SIAE. Perché oggi ascoltiamo
1: Poca perché
0: poca,
1: alla fine
0: poca, il
1: la dividiamo,
0: giusto,
1: la dividiamo
0: basta.
1: Con tutti i musicisti la SIAE della band, quindi... Sì,
0: però
1: streammate,
0: ma vabbè, buttali via questi
1: comunque
0: tempi.
1: Questa è bella, sì.
0: E adesso ascoltiamo un pezzo dei Iva Zanicchi dal disco Innamorati della Vita, uscito nel...
1: Innamorati,
0: ma che mi stai a dire?
1: Sì,
0: sono due
1: sì.
0: anni che sbaglio.
1: Sì,
0: no, vabbè.
1: È un imperativo.
0: Io mi dimetto. E ascoltiamo Parabola
1: Ascendente. Metti la versione studio, non mettere il MIDI.

0: Siamo tornati in diretta su No Name Radio, Wunderkammer, Giada Arena con ospite, l'eccezionale poliedrico
1: Valerio Lundini. Ma tu e io entri in studio proprio da Radio Indipendente, cioè che la canzone finisce tutta e ci sta quel 4 secondi di... Eccoci qua.
0: Ma perché a me piace un
1: sembra
0: po'...
1: Sembra quasi una radio, so che non lo è perché ti conosco, di sinistra.
0: Ma sì, guarda, devo dire un omaggio perché... alle radio libere degli anni 70, sì, sì, chissà cogliere, insomma.
1: Ero abituato alla canzone che ancora montava e poi ed erano i Dungeons and Dragons,
0: Dungeons and Dragons.
1: Che è un gioco, no? È un gioco Dungeons and Dragons, invece il gruppo si chiama Imagine Dragons. Non è la stessa cosa, ho scoperto adesso, sono due...
0: Comunque questo è un pezzo sull'astrologia.
1: Sì.
0: E tu sei dei pesci.
1: Sì.
0: Cosa ti senti dei pesci?
1: Guarda, io come avrei capito dal testo, nonostante la SIAE venga purtroppo divisa in tutti i sei membri della band, l'idea è nata da me, perché sono un po' scettico sul concetto di astrologia e quindi ogni tanto mi leggo gli oroscopi, non gli oroscopi, le descrizioni, le schede, come si chiamano quando dicono... hai un carattere un po' così, però sei anche una odi le persone antipatiche, ti dicono delle definizioni che corrispondono al tuo segno. Se tu le leggi di qualunque segno, ti rispecchi in tutte queste.
0: Io non sono d'accordo.
1: Lo so perché sei stata tanto tempo a Milano. Però ti assicuro.
0: Perché sono dell'acquario, il segno
1: ecco.
0: che sospende l'incredulità più di tutti.
1: Madonna.
0: E mi sono ascendente. Tu che ascendente c'hai?
1: Mai saputo. Cioè, nel testo proprio c'è cioè, tutto.
0: Ma
1: questo...
0: non sai l'ora a cui sei nato, perché se lo facciamo adesso in diretta, qua picco d'ascolti.
1: L'ho chiesto recentemente.
0: Chiedi a tua madre.
1: Non lo so, penso mattinata sono nato in mattinata, sì.
0: Se riesci entro la fine di questa puntata, picco d'ascolti.
1: Guarda, recentemente qualcuno me l'aveva chiesto, ovviamente di sesso femminile, perché nessun uomo fa una domanda del genere. Vediamo, basta che vedo gli ultimi messaggi mandati a mia madre.
0: Aspetta. E mentre tu cerchi il messaggio di tua madre, io ricordo a tutti gli ascoltatori...
1: mia madre ogni tanto mi manda dei pezzi di trasmissione italiana e scrive ti copiano. preventivo caldaia, non, niente, ti ricordi la compagna dell'elementare Tiziana? Purtroppo con mia madre mi ci sento spesso, quindi non posso risalire subito all'ultimo messaggio in cui ho chiesto a che ora sono nato. Comunque facciamo 9 di mattina, dai.
0: 9 di mattina,
1: sì.
0: Mo lo cerchiamo.
1: Gemelli, ecco, perché
0: gemelli?
1: Sì, da quella cosa si è evinto che io il mio ascendente è gemelli. È proprio una fandonia. Tutti dicono di che segno sei, tu stai per dire il tuo che sarà scorpione acquario. Io dico no, perché te sei fatta così, così cos'ha. Poi dici, quindi sicuramente sei scorpione. Te fai no, acquario. Io faccio allora per non dire allora forse è tutta una stronzata questa cosa dell'oroscopo, ti attacchi all'ascendente. Aspetta, però forse l'ascendente, come per dire la seconda chance, capito? Oh, so 12 segni, non è che so 2, so
0: però
1: 1000, so 12.
0: Io avrei scommesso che tu c'avevi un ascendente d'aria. Come la mettiamo?
1: Che vuol dire d'aria gemelli?
0: Gemelli è aria, è come acquario, questa indole artistica, polimorfa,
1: adesso parlo del referendum. Già.
0: No, non parla, metto la canzone dei 13 Pietro, uomo che cade, Sanremo.

0: mo sono entrata prima della fine del pezzo, che mi hai fatto venire i complessi prima, che aspettavo troppo per ricominciare a parlare.
1: No,
0: invece adesso sono frizzante, sono frizzante.
1: Sì, ma comunque sei entrata sempre in ritardo rispetto a una Carolina Di Domenico, piuttosto che a una Emma Stoccolma, piuttosto che a una Andrea
0: De
1: Logo,
0: non mi permetterei mai di paragonarmi,
1: piuttosto che a una Nuzio Di Biase, piuttosto che a un Andrea, come si chiamano, Marco Dose, Antonello Dose e Marco Presta.
0: Che salutiamo.
1: Salutiamo tutti.
0: Salutiamo tutti,
1: non
0: salutiamo
1: so
0: tutti.
1: Andrea. Però no, comunque non parli durante la canzone.
0: Non
1: quando
0: mi
1: io
0: piace.
1: Ero piccolo, io registravo le canzoni dalla radio.
0: Eppure io.
1: E un po' mi dava fastidio che ci fossero gli speaker che nel finale facevano e questo era Piotta con Super Cafone. Io dico, sta ancora di ritornello.
0: Io avevo registrato la cassetta alla radio, te lo giuro, Super Cafone di Piotta, secondo me ce l'ho ancora a casa miei da qualche parte. Uno dei momenti più determinanti della mia crescita artistica, ma anche personale.
1: Ma tutte e due.
0: Comunque,
1: dimmi.
0: Tu sei qui anche con uno scopo utilitaristico.
1: Assolutamente.
0: Perché sei qui anche per presentare, raccontare un tour.
1: Allora, innanzitutto dimmi quanto Non è in radio, questo lo chiedo a tutti, venga ascoltata a Milano e quanto a Roma. Cioè, il pubblico principalmente dov'è?
0: Guardo gli altri, alzano le spalle. Non lo so, ignoto, sono dei dati molto specifici, dobbiamo chiedere.
1: Perché volevo fare promozione al mio tour. Però siccome ho delle date a Milano, tre a Roma e due a Milano, e allora volevo capire dove soffermarmi di più. Ma essendo un tour europeo, magari questa radio mi ha ascoltata anche a Berlino, piuttosto che a Parigi, piuttosto che a Bruxelles, piuttosto che ad Amsterdam, piuttosto che a Madrid, piuttosto che a Barcellona, ce n'è un'altra che è Londra.
0: Londra, gli italiani nel mondo.
1: Gli italiani in Europa, i cervelli in fuga. Quindi sì, la mia marchetta è questa. Lo spettacolo vecchio che tu hai già visto...
0: Mi sa di sì.
1: Sì, l'hai visto, è vecchio, di 2-3 anni fa.
0: Però no, di che è nuovo?
1: No,
0: così vengo.
1: No, perché secondo me di quello vecchio qualcuno ha sentito parlare bene. Di quello nuovo neanche io so spiegare se è buono o meno. Quindi quello vecchio, che siamo sicuri che ormai ha funzionato, lo volevo rifare per fare un po' di scarpetta, no? Come dite voi.
0: Ci sta.
1: Cioè, un po' di gente è venuta, facciamone venire altra. E quindi farò delle date, te le dico subito, lo spettacolo si chiama Il Mansplaining spiegato a mia figlia, ed è il titolo dello spettacolo teatrale che porterò all'Arcimboldi di Milano il giorno, non mi sono preparato le date.
0: Io ho scritto maggio e giugno.
1: Allora a Milano sarò il 14 e il 15 maggio presso l'Arcimboldi, a Roma sarò il 30 maggio, il 31 maggio e anche il 1 giugno.
0: Attenzione.
1: Al Auditorium della Conciliazione, che non è l'Auditorium
0: Parco della Musica.
1: Brava, è un altro, è quello che sta davanti alla chiesa di San Pietro.
0: Esatto, e poi, molto famosa, una chiesa nota.
1: E poi a giugno sarò a Madrid, Barcellona, Bruxelles, Amsterdam, Londra, Berlino e Parigi.
0: Quindi, italiani nel mondo, regalatevi questo spettacolo, che io adesso mi chiedo quante persone ti hanno detto ma che lo fai in tutte le lingue, dendo vai?
1: Mi hanno chiesto tutti in che lingua fosse, che è una domanda che potrebbe anche essere lecita se uno dice, sai, sei imparato bene l'inglese, però una volta che lo fai in Francia, in Olanda, sarebbe veramente strano cominciarlo a tradurre. Quindi no, in italiano in tutti i posti. Mio papà dice, vabbè, ma fallo anche un pezzo in inglese quando sei a Londra, ma se una volta che sei a Londra il pubblico è italiano, perché a un certo punto fai well, cioè sembri strano. E quindi è tutto in italiano, tutto. Cioè, anche le parole che normalmente direi in inglese, no? Tipo stop.
0: Sì, un po' tipo istituto luce tradotto,
1: esatto,
0: tipo fermati.
1: Esatto.
0: Va bene, ascoltiamo una canzone che si intitola Sento un morso dolce, Camon Tigre e Giovanni Truppi dal disco Habitat del 2023.

la mia ragazza è un uomo e poi è mio padre, poi è una tigre, poi è una pozzanghera nera, non so di quale materia. Io inciampo e ci finisco dentro e mi ritrovo a cena della mia madre. A tavola si siede una bambina, mi guarda e poi mi dice: seria, tu sei uno dei motivi per cui io credo alla reincarnazione.

sono come il Natale, un'idea che era bella pensarci da settembre a dicembre, ma che poi mano a mano che arriva non sei più così sicuro. Certe cose sono come il Natale, certe cose come l'amore, certe cose sono meglio a parole.

tigre si avvicina a me, ha fiutato il sangue delle mie ferite. È una tigre feroce, è la fine per me. Alla giugulare sento un morso dolce. Chi ti serve davvero ti fa essere chi sei veramente, o ti mastica, ti digerisce

poi c'è un'altra parte, quella che mi fa svegliare. Io la vedo solo se ti avvicini, tigre, e mi posso specchiare, e i tuoi occhi vedo un'altra tigre lampeggiante. Chi è sbranato e chi è che è qui per sbranare?

0: Rieccoci tornati in diretta Wunderkammer, non è in radio, da Via Siago in Roma, dal Meta Studio con Valerio Lundini.
1: Perfetto.
0: Tutto giusto, che ha appena promosso il suo tour, ma noi io
1: promosso,
0: faccio ripete.
1: Promosso, promosso.
0: L'ha promosso e tornate sì, indietro nell'ascolto.
1: Tornate indietro, potete sentire tutte le date.
0: Ma sai un'altra cosa che potresti promuovere qui? Perché è uscita la notizia ormai, insomma, un paio di mesi fa, che hai finito da poco di girare il tuo primo film da regista.
1: Hai notato che tutti ne hanno parlato, appena uscita la notizia si è creata la pazzia, proprio non... Dove è uscita la notizia?
0: Le prime pagine dei giornali.
1: Dove è uscita la notizia?
0: Ci sono state un par di gole profonde, non voglio fare nomi, delle gole profonde.
1: Che hanno detto, sì, che hanno visto che magari qualcuno che ha fatto il figurante o l'attore del film ha messo il selfie col Shaq.
0: E
1: allora quella cosa ha fatto sì che
0: potrebbe essere controllate, perché insomma poi ci sono degli accordi di riservatezza che aver firmato anche io. Chi lo sa?
1: Ah, è vero, l'hai firmato anche te.
0: Firmato pure io. Vabbè, comunque c'è questo film che uscirà
1: più avanti nei mesi, non lo so, perché è complicato, perché se esce a Natale un po' deve essere un film di Natale, non c'è tanto Natale, però c'è una scena che si svolge a dicembre effettivamente.
0: Ah, beh, mica
1: quindi
0: male.
1: Quella cosa là te la puoi giocare come film di Natale.
0: Cosa ci puoi dire? Cosa ci puoi anticipare?
1: Ah, è stato divertente.
0: Puoi darci delle informazioni?
1: C'è un'attrice che interpreta un personaggio di una giornalista che si chiama Valentina Magnotta.
0: Ma pensa te.
1: E quell'attrice sei te, Giada, ecco lo scoop. Sappiamo una persona del cast.
0: Esatto, sono io, non so se vanno fatti
1: i
0: post.
1: E ti posso dire,
0: LinkedIn.
1: Non tagliata come scena.
0: Non tagliata,
1: no,
0: meno male.
1: Anzi, ti dirò, è una delle cose
0: male.
1: Che in montaggio a un certo punto durava un po' meno, l'ho fatta durare di più.
0: Ma hai rallentata a 0,5?
1: No, perché semplicemente era un po' montata a videoclip quella parte dove ci stavi te. Cioè era un po' veloce, poi a un certo punto gli ho dato più respiro e questo spero che ti porti anche qualche beneficio.
0: Ma assolutamente
1: a livello
0: sì.
1: Di MDB.
0: Ma certo, assolutamente.
1: Da figlia di maresciallo
0: sì.
1: Non si può spiegare.
0: No, si può dire. Perché io qua in realtà ho lasciato delle vaghe allusioni, non ho mai parlato chiaramente, non è il momento di mettermi a far fruttare sì 10 anni di psicoterapia che mi sono fatti, però io nasco attrice bambina e ho recitato per 10 anni nel ruolo della figlia di Nino Frassica in Don Matteo.
1: Figlia morta? No,
0: no,
1: sostituita con... Fregna.
0: Tu lo dici.
1: Cioè, a un certo punto hanno detto facciamo che questa figlia sviluppa eccessivamente.
0: Vai in Erasmus e torno bionda, alta, 1,70 m. Io li ringrazio, forse ho fatto un Erasmus a Lourdes, perché in realtà io non sono così, anzi ve lo dico subito, io sono 1,58 m, così se mi vedete di persona. Non si può dire. E va bene.
1: Ma il nome è rimasto lo stesso quando tu facevi la figlia di maresciallo.
0: Sì, no, ma è cambiato altre due volte. E c'è questa cosa, un po' un trasformismo che appunto richiede una sospensione dell'incredulità, però io ho vari step di crescita in questa serie. Invece la mia sorella deceduta
1: è
0: un
1: morta.
0: Saluto a
1: che poi
0: Pamela.
1: Dal personaggio di Nino Frassica, che comunque è molto solare, scherzoso, poi tu dici questo, gli è morta una figlia, che è una cosa drammatica,
0: è una
1: terribile.
0: Cosa drammatica, ma la
1: non
0: supera
1: dovresti...
0: con il sorriso.
1: Beh,
0: perché
1: però...
0: è consolatorio, come è giusto che sia, la prima serata della nostra rete ammiraglia, Valè.
1: No,
0: ascoltiamo un bel pezzo di Vazzanicchi.
1: Ah sì, Altra SIAE,
0: featuring Noemi, Requiem for a Pin.
1: Sì, bella.

0: Ok, rientro mentre la canzone va e ho deciso da oggi renderò questa cosa mia e sarò molto più contemporanea. Comunque, stiamo parlando di questo tuo film, prima di poi perderci nei miei peggiori traumi infantili. E ti volevo fare una domanda semiseria, cioè tu stimi in qualche modo, ammiri, segui, conosci la commedia all'italiana, sei andato ad attingere come ispirazioni da questo mondo o te frega niente?
1: No, sì, mi piace ovviamente, pure mio papà mi ha chiesto, ma a chi ti sei ispirato? Come... Non c'ho una risposta, io ho girato il film, l'ho scritto e poi l'ho girato, quindi non ho delle reference, ma non lo sto dicendo come cosa positiva, neanche negativa, sai quelli che fanno musica che palesemente è derivativa di qualcosa, sì. Però dico no, io non mi ispiro a nulla, e te dici no, vabbè, si sente che invece hai sentito questo e quest'altro. E essendo il mio primo film e essendo la mia natura principalmente quella di uno che scrive e che poi magari interpreta le cose, vabbè, sto già facendo una brutta pubblicità a quello che
0: no,
1: uscirà.
0: Sei mega serio,
1: no,
0: e ti stavo ascoltando,
1: non è che ho tipo qua ho rubato questo uso della steady io non so queste cose. E ho girato il film, ci stanno i primi piani, ci stanno i piani larghi, ci stanno le
0: piani americani,
1: ci stanno
0: fatti.
1: I piani americani, okay. Sì, ci sta il dritto, il rovescio, il campo e il controcampo, ma non mi sono ispirato a uno stile registico.
0: Perché sai, prima abbiamo evocato Nino Frassica e per esempio secondo me un film sottovalutatissimo è il suo Il Bilba
1: che è una combo tra lui e Nichetti che era forse talmente azzardata che non ha funzionato il film.
0: Esatto, però visto col senno di poi capolavoro.
1: Capolavoro, sì.
0: Quindi niente, apologia
1: però
0: del Bilba.
1: Però forse manca un po' di Nichetti e manca un po' di Frassica. Nel film, che ne so,
0: diciamo...
1: No, manca un po' in quel film. Cioè,
0: quel
1: uno vorrebbe
0: film,
1: un po' più
0: tuo,
1: dei Nichetti. No, nel mio, no. Nel mio c'è. Non c'è né Nichetti né Frassica, e sono due cose negative. Però guarda, io sono talmente scarso. Ormai dicevo prima a Sara. Io c'ho questo grande equivoco. Che da quando ho fatto la televisione, le cose, a un certo punto sono un personaggio intervistabile. Ma io, come vedi, io ho finito il contenuto di tutto. Io ho finito la mente e quindi vengo qua, però poi non so parlare bene delle cose che promuovo. Hai visto anche prima col tour, non ero convincente. Col film sto facendo già un disastro, ho detto che è un film senza un'identità registica.
0: Però questa sta diventando una seduta di psicoterapia e mi devi dare €80 alla fine dell'ora.
1: Che è poco più di quello che darei a un vero psicanalista.
0: A un vero psicanalista. Poco più.
1: Poco
0: 10
1: più.
0: Euro di più.
1: No, comunque, quindi è questo. Forse dovrei fare come fanno i grandi, no? Quelli che non si fanno mai vedere. Che Cozzalone. Chi è che non si fa mai? Mina.
0: Forse sì.
1: Chi è stato detto un altro nome? Totò. Bugs Bunny. Questi non li vedi mai. E quando esce poi il film al cinema, bram, soldi.
0: Eh sì, forse.
1: Perché poi se alla fine, se a Troisi gli avessero fatto tutte queste interviste, avrebbe dovuto parlare dei suoi film.
0: Certo.
1: E che gli chiedi a chi ti ispiri come regia? Ma a chi si ispirava Troisi come regia? Parliamoci chiaro. No.
0: Si ispirava.
1: Ma niente.
0: Ok, no, pensavo c'era una risposta.
1: Ma cosa? Okay, dai.
0: No, niente.
1: Non era bravo.
0: No, voraccio, buonanima.
1: Attenzione.
0: Massimo Troisi, una delle persone più amate di questo paese.
1: Ma. No, scherzo, era per dire che i mostri sacri, a differenza di me che sono solo mostri,
0: per rompere tutti, una cosa importante
1: su Troisi.
0: Una cosa su Troisi, perché ti avevo mandato il video
1: di cosa?
0: Di una volta che sono finita in un B&B a Napoli da sola, perché dovevo passare una notte a Napoli e praticamente era una stanza completamente tappezzata di poster di Massimo Troisi,
1: è una stanza di Napoli, non è che...
0: No, ma vi giuro, letteralmente tutte le pareti fino al soffitto, e credetemi,
1: soffitto
0: aprire
1: compreso.
0: Gli occhi la mattina,
1: soffitto compreso.
0: Arrivava pelo, aprire la mattina e trovarsi circondata da 20 Troisi,
1: no,
0: plasmatici.
1: Questa è una stanza che quando da solo continua a sognare.
0: Va bene, è così.
1: No,
0: ascoltiamo...
1: insomma, scusa, no, non metti la canzone, chi è? Dai, continua a dire questa cosa.
0: No, cioè, era finito.
1: Ma ti ho interrotto.
0: No, io ti ho interrotto.
1: Ah, te mi hai interrotto. Ah, ok, io pensavo che ti avessi interrotto per imitare il tizio del B&B. Vabbè, allora, okay, mi sono sentito in colpa di averti interrotto a te, ma era la tua interruzione. Io stavo dicendo che Troisi non ha un'identità registica come i più grandi, come me. Quindi se Troisi fosse vissuto nell'epoca di No Name Radio, dei podcast, si sarebbe rovinato, perché sì, pure lui dopo un po' non poteva parlare troppo, indorare la pillola e dire no, io mi sono ispirato a te. Ah, vedi, Troisi si è ispirato a Paul Thomas Anderson per girare Ricomincio da tre. E invece
0: forse è meglio non saperle tutte.
1: Non bisogna
0: cose.
1: Chiedere, quindi non mi chiedete del film, che sennò faccio brutta pubblicità.
0: No, basta.
1: Prenderò
0: basta,
1: gli altri attori del film, che sono molto più bravi a fare questo, non a recitare, quello sono più bravo io perché l'ho scritto io. Però chiamerò loro a fare la promozione, perché loro diranno quelle cose: no, Valerio è stato un visionario, Valerio è bravissimo. Io
0: empatico,
1: non posso dire queste cose né di me, ma né tantomeno di loro. Quindi, secondo me, ecco, mi hai dato una bella idea, Giada.
0: Non fare mai più interviste.
1: No, ma quella io ci provo sempre, ma poi non riesco a dire no agli amici, come nel tuo caso, a persone troppo potenti, come nel caso di altre interviste. Forse devo andare da Fedez. Forse andare da Fedez. Ho visto che adesso intervista
0: la nostra premier.
1: Vabbè,
0: ascoltiamo un pezzo di Anna Castiglia che si chiama
1: Simpatica, l'ho conosciuta.
0: Mi piace, è una grande lei, è una grande. Questo pezzo è del 2024.
1: Mi piace Anna Castiglia, il titolo.
0: Esatto. Vado.

piace tanto il coro La Matia Bazar e delle disco le sonorità. Mi piace la musica brasiliana. Mi piace, ma non so se piace a te.

0: Ecco qua, ci siamo distratti. Si era detto che si ricominciava a parlare sulla canzone.
1: Stavo raccontando una barzelletta del papà di Anna Castiglia, che è Giuseppe Castiglia.
0: Ma è davvero il papà?
1: Sì, sì, sì, sì, è il papà di...
0: Ma siamo sicuri tutti?
1: Sì. Okay. Io l'ho conosciuta, credo di averla conosciuta a un concerto in Sicilia che avevamo fatto con Vazzanicchi. Lei c'era, credo ci fosse anche il papà. Però sì, mi sembra simpatico. Lui non l'ho conosciuto il papà. La figlia ha scambiato due parole.
0: Grande, scrive canzoni, la salutiamo.
1: Salutiamola.
0: Ma senti, qua, visto che mi sei appunto in radio, io una cosa che ti volevo chiedere, che insomma tu proprio in questo edificio, tu hai fatto della radiofonia, soprattutto con Lillo e Greg
1: e
0: Nino Frassica.
1: E con Nino Frassica, di cui tu sei stata e interpretato la figlia. Viva e evoluta, sì.
0: Viva.
1: Digievoluta.
0: Poi digievoluta in fregno. Si può dire, no, forse non si può dire.
1: È una parola molto romana.
0: Non si può dire,
1: bella,
0: bella,
1: ragazza.
0: Piacente,
1: si dice bella ragazza.
0: Una bellissima ragazza.
1: Ci sono delle parole, delle parolacce più tabù di altre.
0: Che adesso andremo a dire.
1: No, non le diremo. Però ce ne stanno alcune che se le dici magari anche a Domenicaino ci facciamo tutti una risata.
0: Sì. Sì, sì,
1: dice,
0: sì,
1: oh,
0: sì.
1: Ma che cavolo, diciamo così, ma che cavolo, ma mi sono inciampato. Ah, ah, ah. Però già ne dici una come quella che hai detto te, io... Almeno io,
0: è vero,
1: io anche io spettatore mi infastidisco.
0: Mi scuso.
1: No, non sto dicendo che tu sei foriera di parole che indispongono, però ce ne sono.
0: Ma parliamo di radio. Questa radio che tu hai fatto anche da autore per tanto tempo.
1: Sì.
0: E qual è il tuo rapporto con la radio, Valerio?
1: Mi diverte molto e... fine. E la trovo divertente. In radio ho conosciuto... anche persone qui presenti e...
0: Sì, perché dovete sapere che questa stanza in questo momento è molto affollata e ci stiamo abbastanza divertendo, quindi quando entriamo poi dai pezzi se siamo tutti
1: si crea un
0: scombinati
1: po'
0: è perché è così,
1: no,
0: è così.
1: La radio è molto divertente, poi col fatto che guarda, io veramente sono peggiorato, non so più parlare,
0: no, non ti preoccupare,
1: ma secondo me mi sono impigrito e vengo anche da una glicemia molto alta, ho una glicemia che adesso raggiunge tranquillamente i 300. Che
0: no,
1: non è...
0: no, no, allora...
1: No, 225. Cioè, ho avuto glicemia molto alta, ho mangiato cibo cinese, quindi riso, tutte cose molto piene di carboidrati. No, la radio mi diverte molto, mi spiace che sia diventata visual.
0: Mm-hmm. Sì, a me
1: ma non mi spiace, in realtà... Ci dormo la notte tranquillamente, non è una cosa sulla quale... Però è anche divertente che tu puoi immaginarti le cose anziché sapere che puoi non farlo. Nel senso, poi nessuno va a vedere la visual radio, diciamoci le cose, tranne forse quei bar dove ci stava quello studio di non so quale canale, quello tutto rosso. Non so che è... RTL? Quello lo vedo molto nei bar.
0: No, possiamo dire perché assolutamente noi ascoltiamo solo radio... della Rai.
1: Sì, sì, no, ma io tanto sono bleso, quindi non si è capito la prima lettera quale fosse, poi finisce con TL e lì è molto visual quella radio. Secondo me Radio 2 è divertente. Vabbè, io vengo anche da programmi tipo 610 dove ci stanno gli sketches, quindi una volta Lillo interpreta un critico d'arte, una volta Greg interpreta un capo indiano. È chiaro che quando tu senti la radio, una piccola parte di te se li immagina effettivamente con le fattezze un po' diverse, anche se sai bene che uno è Lillo e l'altro è Greg. Con la visual radio tutto questo gioco un po' si perde, però devo dire grande apprezzamento per la solerzia soprattutto di Greg, che si porta il copricapo da indiano quando deve fare l'indiano, il berretto da anziano quando deve fare l'anziano, e quindi un po' c'è un tentativo di camuffarsi.
0: Grande professionismo. Tra l'altro questo discorso qui dei video lo facevo ieri in relazione, lo facevo ieri non in diretta, per affari miei con degli amici.
1: No, adesso non
0: amici.
1: È che devi toglierlo perché stanno togliendo il video dalla radio perché si è sentito un po' offeso.
0: No, adesso il video resta, che tutti vedano le nostre sembianze, padre oggi, insomma. Vabbè, no, ne parlavo ieri in relazione ai podcast, che secondo me è uno dei motivi per cui adesso c'è anche un po' questa saturazione, siamo tutti un po' stanchi di pillolarci e vedere queste pillole continue, è che tutti i podcast sono diventati simili, tutti i podcast sono diventati video, chiaramente è una cosa indotta.
1: Ma facessero direttamente le pillole.
0: Esatto, a quel punto dici non fa tutto il podcast.
1: Ma credo che alcuni già lo facciano. Io una volta avevo pensato di fare un podcast di sole pillole, cioè solo l'estratto, perché io spesso quando ahimè vado su Instagram mi appaiono tipo quei pensi, dice no, e quindi ti volevo raccontare di quella cosa che era successa, ma quindi tu pensi che oggi funzioni così, ma io penso che oggi bla bla bla, fine, e ti dici vedi la puntata intera, ma nessuno va a vedere la puntata intera perché la gente vive su quella stessa piattaforma che ti mostra solo le pillole di tutto. Quindi ho pensato, ma facessero solo le pillole, e credo che io l'ho pensata come provocazione, ma lo fanno. i, come si chiamano quelli che parlano sempre di economia,
0: i fuffaguru,
1: i fuffaguru, loro credo che non facciano interviste, facciano solo delle piccole pillole in cui ci sono delle ragazze avvenenti che gli chiedono.
0: Cos'è il tuo algoritmo? A me non mi appaiono
1: a me sono
0: video.
1: Apparse per un periodo perché ne avevo visto uno e allora da là l'ho visti tutti. Ragazza avvenente un po' scollacciata che dice, che ne so, mi dici 5 modi per fare soldi in poco tempo, e quello fa, guarda, innanzitutto è quello, quella, e poi dici, ma non c'è una puntata, cioè come è iniziata la puntata? Questa fa, oggi intervisterò, cioè lei palesemente quella frase gliel'hanno fatta dire. Perché...
0: Ma forse è AI?
1: No, ancora non c'è, è roba di un paio d'anni fa, l'AI non era così sviluppata come oggi, non so se ti ho mandato la foto di io in arrivo.
0: Sì, molto sì, bella, sì, molto bella, Valeria è arrivato in taxi insieme a uno dei fratelli Gallagher, ma adesso, perché qua stiamo in ritardo, è qua chiacchieriamo, ma ascoltiamo un pezzo. Un'ora come prima, faccia nuvola, e poi iniziamo ad andare verso la fine di questa bellissima puntata che sta avvolgendo al termine. Speriamo che non mi cacciano alla fine.
1: No, ma che...

0: Tranquilla Giada, che abbiamo detto battute, abbiamo scherzato, referendum non abbiamo detto niente.
1: Niente, niente, niente. Grazie mille anzi per tutelare la
0: Peraltro
1: mia professione.
0: è stata la prima cosa che mi ha detto Giada, Valerio, non parliamo del referendum come se io fossi uno che dove va parla di politica. Cioè, non è che sono Elio
1: Ma perché tu sei un
0: Germano.
1: artista impegnato ormai?
0: Ma vabbè, ma no, non ti preoccupare, non lo farò.
1: Va bene.
0: E quindi non
1: In
0: ti
1: realtà
0: cacciano,
1: non mi
0: dimmi.
1: cacciano, quindi torniamo a parlare di fregnaccio, perché prima dicevamo fregnaccio, fregnaccio secondo me si può
0: Sì, perché se
1: dire,
0: metti il dispregiativo
1: perché
0: su una
1: fa
0: parola volgare,
1: colore,
0: si annulla, si
1: di
0: annulla.
1: stupidaggini, di
0: Sì,
1: fandonie,
0: sì, sì.
1: fregnacce. Quindi perfetto, dirò d'ora in poi la parola fregnaccio, aspettavo soltanto di avere questa autorizzazione in diretta. Torniamo a parlare di fregnacce prima di salutarci, perché in realtà io mi sono resa conto di non averti interpellato su uno dei temi sui quali tu mi sei più competente in assoluto.
0: Addirittura.
1: Ebbene sì, ed è la musica demenziale.
0: Ma non è che sono così competente, ma molte musiche demenziali mi divertono, mi hanno accompagnato nell'infanzia, ma credo anche a te.
1: Credo sì, credo proprio di sì, perché in realtà mi è venuta in mente questa cosa da chiederti, perché di recente è stato il compleanno di Valerio, che ha compiuto.
0: Fatto 40 anni, anche se con la mano fai 3.
1: Non so se lo potevo dire,
0: No,
1: magari lo devo
0: ormai.
1: lasciare anche dell'incredulità. E 40 anni, e quindi è questo compleanno, diciamo, che ha suonato il gota della musica demenziale italiana, come per esempio i Profilax, Pippo Solo,
0: Sì, ma
1: Christian
0: perché li
1: Ice.
0: conoscevo, non è che ho il budget da chiamare i gruppi, cioè avevo
1: Ci sono
0: pure,
1: venuti
0: sono
1: gratis,
0: venuti,
1: non sono
0: cioè li ho
1: state messe
0: invitati e poi ho
1: fatture.
0: detto, ah, comunque noi suoniamo, e quindi abbiamo suonato,
1: E tutti
0: e un'amica mia mi ha fatto notare, è incredibile come su quel palco del tuo compleanno nessuno sapesse cantare, ma tutti cantassero, cioè non c'è anche musicisti che lo fanno di lavoro, non è che c'era quello bravo, e poi c'ho degli amici anche molto

Sto con lo studio e notte, per te passa appena la session. Chiamami quando vuoi, vengamo semi location. Io ti insieme a Simon Uscio, ci fanno standing ovation. E te riga

Vita, io sinceramente parlando dormo a Catania verso l'1 e un quarto, così. Dormo verso l'1 e un quarto, poi a casa, non ho sistemi di cose.

fa sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera che mi sopporto a malapena, lancio i vestiti a caso su una sedia, resto in attesa. Ho una bottiglia aperta ma sto vino non di seta e la tele sempre accesa. Scorrono i titoli di coda di qualche telenovela.

non l'hai capito, non hai ragioni. Back in business, il tempo non ragiona. Back in business, no. Nella città con i palazzoni, quando più avvicina prendi un acquazzone. Quando ti scopri dentro vedi solo cloni. Per quanto sei solo fai ancora l'umore. Quando c'è il tuo cuore siete soli soli. Rimbombate forte in mezzo alle persone. Quando sai che in mezzo a tutto questo

Yo baby, sono le 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying, io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il tuo.

jeans, ricordi che sognavi l'America con i drive-in. Tuo padre ti voleva qui, non piangere.

Ehi, vuoi farti una foto? La mia faccia ovunque. Ok, sto correndo troppo con lei. 2 minuti e

nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato.

Se tu vorresti bruciarlo, questa sera sono giù, neanche col micro ci parlo. Ferita aperta al pubblico, so che non guariranno ed è sbagliato pensare di essere quello sbagliato. Arde un fuoco che non riesco più a spegnere con le lacrime, né se sciogliessi un iceberg o prosciugassi il mare.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV
0: Rai Radio
1: Sat
0: Fizio,
1: hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

Vorrei che avessi la mia fantasia per disegnare un posto dove non piove. Su questa strofa tu sei ancora mia. È

Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte, sogno d'oro. Sono una rissa nel fuori onda, guardo sta scena che moribonda. Oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre, per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito, che magari un domani si alzano tutti come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno, frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno ed addosso c'ho sempre qualcosa che è in tinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala, figlio di puttana.

su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai
1: Radio
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

mezzo vuoto, mezzo pieno, mezzo rotto, mezzo intero. Penso molto a quelli a cui tengo davvero, giuro. Mezzo uomo, mezzo ragazzino. Un po' sono sensibile, un po' sono cattivo. Mezzogiorno e sono sveglio dalle sei senza motivo. E poi mi sembra che il giorno finisca col mattino. E non ho una persona senza la quale non sarei il vero me.

parlano. E do di matto quando passo e tutti mi guardano. Mezzo qui e mezzo da un'altra parte, ovunque sia. Indefinito come una poesia, mezzo giovane, mezzo non dico la parola. Fa paura come il primo giorno di scuola. E non ho una persona senza la quale

0: sai che darei.
1: Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo, mezzo ragazzino, lo giuro. Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo, mezzo ragazzino, io. Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino, lo giuro. Mezzo vuoto, mezzo

tratto dentro un bar, uno sguardo che non conosco. Ora mi faccio coraggio, aiuto cosa le dico. Sai che c'è.

Levitate, levitate, levitate, levitate.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Dai, vieni su, ti prego, dai, così pensano che sei la mia stradale.
1: Un'altra.
0: Sei io. Sì, la quinta in due giorni.

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, Losk, ok. Movimenti faccio tarantelle tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa.

0: niente. Buonasera, buonasera. Stavo litigando con il pulsante del microfono che sta 2 giorni che funziona male. E qua faccio un reclamo alla RAI ufficialmente: si accende e si spegne quando gli pare a lui. E comunque, benvenuti e benvenute a Wunderkammer, la trasmissione col piacere di condurre sulle frequenze digitali di No Name Radio da lunedì al venerdì in rigorosa diretta. Dalle 18.30 alle 19.30 e dopo 2 giorni di atroce solitudine in questo grande studio in via Asiago, sono molto felice di avere oggi una ospite, una cantautrice e produttrice italiana di stanza, come si suol dire a New York, che è Birth.
1: Ciao, grazie dell'invito intanto.
0: Grazie a te di esserti prestata a questo che amo definire un sequestro lampo. Sarà un'ora di musica e chiacchiere.
1: Che bello, ok.
0: Quindi così, vediamo come va. E ti presento a chi ci ascolta e non ti conosce. Appunto, tu sei qui perché è appena uscito, da pochissimo, il 24 aprile per Carosello, il tuo primo disco tutto in italiano, senza fiato, dopo 3 album in inglese, quindi un nuovo inizio proverbiale importante, e tra 2 giorni salirai per la prima volta sul palco del concertone del 1° maggio. E non per mettere il dito nella piaga, ma come stai? Come te la passi?
1: Allora, diciamo che penso sia una delle settimane più incredibili della mia vita, insomma, okay. Iniziare con l'uscita di un disco e concluderla con il concertone, penso sia anche il sogno un pochino di molte persone, sicuramente è il mio. E sono contenta, sicuramente le cose da fare sono molte, variegate, e io voglio farle tutte bene, il che a volte è veramente una, insomma, un grande impegno, un grande effort ci vuole per fare tutte le cose o provare a fare le cose fatte tutte bene, però insomma è anche ciò che ho scelto e sono contenta.
0: Beh, che bello. Ma tu eri una ragazzina che veniva a Roma per assistere al concertone da pubblico, l'hai sempre guardato da casa? Hai dei ricordi di concertone?
1: Ma io l'ho sempre guardato da casa, anche perché devo dire che a Roma ci sono venuta sempre e solo per lavoro, non l'ho mai visitata, però vorrei, infatti, perché
0: la prossima volta.
1: Sì, la prossima volta, anche stavolta va così, e quindi sì, sempre dal divano di casa, con prima con mio papà, mia nonna, però bello anche da lì, devo dire.
0: Sì, molto comodo. Io anche da romana devo dire, comunque sono andata molto poco nella mia vita perché ho la pressione bassa, è una buona scusa questa, cioè faccio un po' fatica a stare tutte quelle ore sotto al sole, sono
1: sì,
0: anziana.
1: Sì. No, ci sta. Sono contenta comunque, insomma, la folla è sempre carica e calda, quindi insomma è bello anche poterlo vedere dal divano, perché insomma comunque mi sembra che il pubblico sia numeroso sempre, ecco.
0: Sì. Senti, andiamo subito ad ascoltare un bel pezzo dal tuo disco appena uscito e poi continuiamo con la nostra conversazione. Andiamo ad ascoltare Bene da sola.

0: Ed eccoci tornati in diretta con Wunderkammer. Sono qui con Birth, il tuo vero nome, e Alice Bisi. Ti posso chiamare Alice?
1: Ma certo, per piacere, chiamami Alice. Okay. Cioè, chiamami come vuoi, insomma, però Alice va benissimo.
0: Perché poi viene quella cosa un po' performativa di pronunciare Birth con inglese perfetto. Birth, sì. Che mi sento patetica, e quindi per favore.
1: Sì, no, ma figurati, io capisco che poi me lo sono scelto questo nome, giustamente, e mi piace anche tanto, e mi piace avere sempre un pezzettino di New York con me. Anche adesso che canto in italiano, però sicuramente sì, io sono qui. Ah, ciao, io sono Birth. E poi dopo
0: fa un po' ridere. Sì. Si era quell'effetto un po' VJ di MTV, che quando ero piccola mi ricordavano queste pronunce estreme. Ma ecco, a proposito di lingue, tu mi servi su un piatto d'argento, la prima domanda che io ti volevo fare, cioè a livello di scrittura, di ispirazione, questo è il tuo primo disco ufficiale tutto in italiano. Come cambia? Cosa cambia per una cantautrice? Lost in Translation magari non c'è più, non lo so.
1: Cambia tanto, e il processo poi di reimparare a scrivere in italiano per me è avvenuto in 2 anni, devo dire. Ah. Cioè non è stata una cosa così immediata. L'inglese è una lingua che parlo, che sento mia in modo molto viscerale, e allo stesso tempo però io, fai conto, quando mi sono trasferita a New York, che sono sempre stata super esterofila, dalle medie, no? Quando ho scoperto MTV ho iniziato ad ascoltare solo musica in inglese, e trasferendomi a New York invece ho iniziato ad ascoltare solo musica in italiano. Ma io ora ti parlo, ora proprio non solo, ma veramente tanta musica in italiano, e Mina, Gino Paoli, Lucio Battisti, l'ho ripresi, secondo me un pochino per nostalgia, un pochino sì. Per volermi sentire più vicina a casa, e quindi poi da un lato c'è stata questa cosa, io scrivo in freestyle, quindi io la parte musicale, diciamo, insomma, inizio ad armeggiare un pochino, magari faccio il beat, magari suono, strimpello la chitarra, poi faccio partire da sola e faccio uscire le cose dalla mia bocca, non ho tanto controllo di ciò che esce fuori, e è successa questa cosa curiosa per cui io, scrivendo magari il brano in inglese, o volendo magari scrivere il brano in inglese, iniziavo però ad metterci delle frasi in italiano. Quindi ho scritto questo pezzo brutto, se posso dire, metà in italiano, metà in inglese, e poi ho detto, caspita, voglio provare veramente a scrivere un brano in italiano, vedere come mi sento, perché, non lo so, dicevo, caspita, ma chissà se riuscirò. L'ho scritto, mi ha emozionato molto. Il brano, fra l'altro, è Senza fiato, che è la title track del disco. Non sapevo ci sarebbe stato un disco. E non sapevo
0: e
1: che.
0: Quindi è rimasta la canzone.
1: È rimasta la canzone, è rimasta invariata, fra l'altro, a livello testuale. Le altre ci ho lavorato molto. Mi è uscita di getto proprio così. E che cos'è? Che, diciamo, poi a livello di differenza tra le due lingue, quando poi ho iniziato a. Anzi, ho continuato a scrivere, perché ho detto, ok, caspita, mi piace, forse voglio continuare a esplorare anche altre sonorità. Ho scritto Bene da sola, il brano che abbiamo appena sentito. E la cosa, diciamo, che ho notato subito e che mi ha fatto notare Veronica Più, con cui ho lavorato tanto ai dischi, che mi ha insegnato tantissimo, è il fatto che, per esempio, io magari avevo un'immagine che però era un'immagine molto grande. Intanto, ovviamente, la prima cosa che ho capito dell'italiano

0: reimparando a scrivere è il fatto che l'italiano necessita di immagini per esprimere l'emotività. In inglese no, c'è la parola to feel,
1: Sì,
0: feeling.
1: sì, sì.
0: In italiano feeling c'è emozione, c'è sensazione. Feeling, secondo me, raccoglie entrambi questi termini in un modo che in italiano non c'è, che
1: Sì.
0: almeno
1: Il
0: io non ho trovato.
1: sentire italiano ha più
0: Sentire, I
1: sfumature.
0: feel, cioè dire I feel questa cosa è diverso da dire io sento, secondo me,
1: Sì.
0: proprio a livello di sfumatura. E quindi cosa devi fare? Quindi devi prendere le persone e le devi mettere nella stanza insieme a te, nella stanza del tuo cervello, nel tuo cuore, nella tua cassa toracica, e raccontarglielo tramite immagini. E una volta che racconti, inizi a usare le immagini, poi c'è anche il discorso di quanto grande sia un'immagine, no? C'era questa cosa, Veronica, appunto, che ha lavorato i testi con me, magari io le mandavo questi freestyle e poi lei mi sottolineava, cioè, guarda, questa frase è troppo grande, cioè è troppo generica. E
1: Ma è fantastico, è
0: invece
1: una sorta di editor dei testi.
0: sì, e spacca,
1: È
0: Veronica.
1: interessante perché non mi capita spesso di sentire questo tipo di metodo.
0: Sì, questo è il modo in cui abbiamo lavorato a tutto il disco, a parte a Senza Fiato, appunto, che è il suo mondo, diciamo, è una cosa venuta a rigetto così. Proprio per cercare di non sprecare neanche una parola, cercare veramente di dire al meglio quello che volevo dire per ogni brano. Poi ogni brano è diverso, ogni brano è un pezzo di consapevolezza diversa per me. Sono cresciuta tanto scrivendo questo disco. E quindi sì, le immagini, diciamo, devono essere sempre, cioè non devono essere, però a mio avviso sono molto più efficaci quando sono piccole e personali. È
1: Sì.
0: come se in un certo senso diventassero più universali, più personali sono, e quindi è stata una grande sfida per tante ragioni.
1: È interessantissimo perché, ripeto, da come mi racconti, la scrittura di questo disco è quasi più un metodo proprio da narrativa, da romanzo e mi affascina sta cosa
0: Bello.
1: qui. E adesso, allora, prima di procedere con la nostra conversazione, perché ho un sacco di domande da farti su questa questione linguistica, Italia, Stati Uniti, comunque andiamo ad ascoltare un cantautore italiano che mi sembrava cadesse proprio a fagiolo in questo discorso di recupero anche un po' della tradizione italiana, che è forse un po' didascalicamente Franco Battiato, però insomma gli si vuole bene, con Sentimento Nuovo da La Voce del Padrone del 1981.

0: Franco Battiato per la prima volta sulle frequenze digitali di Wunderkam, e mi sono resa conto che non l'avevo mai messo e l'ho scelto oggi come il cappello di Harry Potter, come traccia che potesse essere affine alla conversazione che sto avendo con Alice in Arte Birth. Ti piace Battiato?
1: Ma sì, in realtà questo disco in particolare l'ho veramente scoperto qualche mese fa, perché ho fatto un'esibizione e dovevo portare una cover, e la cover è stata Segnali di vita, proprio di questo disco, un brano bellissimo. Sì, cioè mi è stata data questa cover. In realtà io non mi sarei mai voluta misurare con Battiato perché lo trovo veramente immenso, però devo dire che mi mancava un po', e invece ho scoperto una bellezza, una sensibilità, un gusto anche molto italiano che invece in altre canzoni non avevo percepito. E infatti in Segnali di vita, per esempio, c'è questo arrangiamento con gli archi veramente pazzesco che mi fa...
0: Rosalia!
1: Ma proprio Ennio Morricone, sì, cioè sì. Capito? No. Bellissimo, vabbè.
0: Ed ecco, tornando alla questione identitaria culturale, questo oceano tra Italia e Stati Uniti, qualcosa di cui stavamo parlando mentre eravamo fuori onda è l'ironia del fatto che tu ti sei trasferita a New York, più precisamente a Brooklyn, nel marzo del 2020, esattamente un giorno prima che chiudessero i confini del paese. E io mi lamentavo che mi ero appena trasferita in Giambellina a Milano, c'era qualcuno... che stava peggio di me. Scherzi a parte, la domanda parte da una banalità che è: perché sei andata lì? E continua con una seconda domanda, un po' per farmi gli affari tuoi, che è: perché sei rimasta? Cosa ti ha poi fatto rimanere per tutti questi anni lì?
1: Allora, io la prima volta che sono stata a New York sono rimasta veramente folgorata. È stato nell'estate del 2018, ho fatto un piccolo tour da sola in giro per gli Stati Uniti, e la prima tappa era Williamsburg, un posto a Brooklyn, e non avevo mai percepito un'energia così... carica di creatività e di cultura come in un posto come New York. Non mi era proprio mai capitato e mi sono sentita molto a casa, tanto che poi quando ho avuto la possibilità di registrare il disco con Carosello, abbiamo deciso di farlo proprio a New York. Lì ho iniziato il disco, un disco che è due dischi fa in realtà, che si chiama Wow, che è uscito poi nel 2020, e durante il lavoro su questo disco io ho conosciuto uno dei miei più grandi collaboratori, che ha lavorato anche a questo disco come mixing engineer e mastering, che si chiama Robert Dorsey, LB, e lui mi ha preso sotto la sua ala, mi ha fatto fare da assistente negli studi più belli di New York. Ho fatto da assistente in studio con Her, H-E-R, con cui lui poi ha vinto il Grammy stesso anno, e ho iniziato a farmi un sacco di amicizie, ho iniziato e mi sono anche innamorata, diciamo, facendo un po' un flash forward di questa cosa qua. Proprio a marzo 2020 usciva il mio disco, quale città migliore per presentarlo se non New York? Ho fatto una festa, perché ancora, diciamo, il Covid era proprio inizio ancora, il Covid non era chiaro cosa fosse o se ci fosse, e subito dopo sono stati chiusi i porti, cioè praticamente seriamente la giornata dopo è stato chiuso tutto, con tutte le varie conseguenze. Io però ero lì con i miei amici, con persone che facevano arte, innamorata.
0: Ma che tornavi a fame, amica
1: mia. E quindi ho detto: "Casi, ma se io torno in Italia, chissà quando tornerò". E quindi sono rimasta, mi sono sposata e niente, sono rimasta con grande gioia di mia madre, ovviamente, che era lì dall'altra parte del mondo, che diceva: "Ma davvero? Ma perché? Ma come?". E io poi, per discorsi burocratici, non sono potuta tornare per altri 2 anni e mezzo a casa in Italia, perché il processo della green card è molto lungo,
0: certo, sì.
1: E non puoi proprio lasciare finché non hai il permesso di viaggio, ed è stato veramente surreale, veramente tutto surreale. Penso che se avessi dovuto sceglierlo, non lo so se l'avrei fatto con questa leggerezza. Mi sono capitate le cose E io ho preso decisioni mentre capitavano. Sono contenta di aver fatto questa esperienza e sono contenta anche di essere rimasta. Adesso stare molto in Italia, devo dire però che mi piace molto. Cioè, anche perché trovo che New York in questo periodo sia cambiato tanto, in questi, diciamo, ultimi 6 anni in cui ho vissuto lì. E vedo tanto, tanto fermento, quasi un po' la stessa energia che percepivo a New York nell'industria musicale italiana di adesso,
0: Eh
1: indipendente.
0: sì, è vero.
1: E quindi mi piace questa cosa, sono contenta.
0: Beh, adesso ce l'hai la green card, volendo poi andare
1: Adesso io ho il
0: avanti e indietro.
1: passaporto americano,
0: Ah,
1: io
0: beh,
1: sono cittadina
0: allora
1: adesso, sì.
0: torni quando vuoi. No, però è
1: Sì.
0: interessante perché sembra veramente che ci abbia messo un po' lo zampino il destino. Ora, non so se tu credi in queste cose, però che quasi tutto ti abbia trattenuta lì, per qualche ragione devi stare a New
1: Io
0: York.
1: ci credo in queste cose. No, poi, nel senso, alla fine, che sia stata una mia decisione o che sia stato il destino, un insieme di queste, alla fine è la strada che ho percorso e che mi ha portato a un disco come Senza Fiato, che veramente ha tanta New York dentro. Pur essendo in italiano, penso che sia il disco con più America dentro che io abbia fatto. E quindi sono grata e contenta al destino, alla vita, all'universo, a
0: Al
1: quello che è.
0: caso, a
1: Al
0: chi per
1: caso, ma
0: loro, a
1: chi?
0: chi per
1: Sì,
0: loro.
1: esatto.
0: Andiamo ad ascoltare un gruppo molto interessante di una ventina di anni fa che vengono proprio da Brooklyn, più precisamente Williamsburg, all'epoca luogo in cui la creatività fermentava, adesso un po' meno perché i costi degli affitti si sono alzati. Comunque andiamo ad ascoltare le Are War Simone con A Violent Yet Flammable World.

0: Le Are You Simone direttamente dal 2006 e da Williamsburg. Io sono qui con Birth per parlare, in realtà è solo una scusa parlare del suo nuovo disco Senza Fiato. Stiamo parlando un po' di tutto, di musica, di New York, di Italia, di composizione. Ed ecco, a proposito, ho letto con molta curiosità e molto interesse il tuo racconto traccia per traccia di Senza Fiato. Tra tutte le descrizioni, insomma, che hai fatto, quella che mi ha un po' colpito di più è quella del pezzo intitolato Jumanji, in cui tu hai raccontato che è stato ispirato da un guardaroba di 3 metri quadri in cui lavoravi in un locale di Bushwick. Tu citi, insomma, dici testualmente: vivendo di mance, assimilando ritmi e sembianze di una creatura notturna e una vampira. I miei turni andavano dalle 18 alle 4 di notte.
1: Esatto.
0: E devo dire, mentre leggevo questa roba, mi venivano in mente anche un po' a livello immaginifico, tipo le fotografie di Nan Goldin, che aveva scattato, insomma, tra gli anni 70 e 80 a New York. Lei viveva di notte, tutti i suoi amici lavoravano, creavano, facevano cose di notte. E quindi volevo chiederti quanto questa cosa abbia tolto energia alla musica, perché immagino che comunque sia molto faticoso di base in una società come quella statunitense dover comunque sempre rincorrere la mancia, una stabilità economica, ma quanto allo stesso tempo ti ha poi ispirata nella tua musica, perché immagino tu ne abbia viste di cose in quel guardaroba.
1: Ne ho viste molte. Devo dire, la cosa bella di fare la guardarobiera è il fatto che il momento più tranquillo che hai è il vivo della serata, perché tutti, magari molti, sono già arrivati, nessuno vuole ancora andare via, e quindi tu, io tra l'altro avevo proprio una sorta di oblò sulla sala principale, che aveva il palco, ma soprattutto c'erano tante feste, tanti eventi con DJ, tante cose di questo tipo, anche tipo c'era la serata Bollywood queer, c'era la serata ma veramente di tutto, cioè Afrobeats tutte le settimane c'erano più party Afrobeats, e quindi veramente vedevi, ma c'erano anche cose invece più tipo il brano che hai appena messo, oppure più rock, oppure garage, c'erano veramente
0: di tutto, meta.
1: Sì, sì, sì, veramente di tutto, e quindi vedi proprio un pochino tutto il mondo che bazzica intorno a New York, e lo vedi al vivo della serata con le persone super ubriache che, insomma, vedi le cose incredibili. Sicuramente ha influenzato molto in generale il mio vivere a New York. Mi ha aperto gli occhi su una rabbia che io ho sempre provato tanto nei confronti del classismo, nei confronti semplicemente della disparità, ok? E in quanto dicevamo prima, sono della bilancia, io odio la disparità, odio tutto ciò che riguarda questo mondo. E quindi, insomma, se prima magari era una rabbia molto grezza, mi viene
0: giovanile,
1: da dire,
0: magari,
1: che non trovava un posto a New York, in una città in cui nel Lower East Side tu hai un blocco sfarzosissimo e ricchissimo, e accanto hai un blocco con le persone che dormono per strada, e vedi questi due mondi che si scontrano e si incontrano in continuazione. È veramente difficile ignorare queste cose, non che io abbia mai volutamente ignorato niente, però ti dà proprio una consapevolezza diversa, perché tocchi con mano veramente gli estremi, veramente gli estremi di questo, poi di fatto dei danni, senza girarci troppo intorno, che io ritrovo nel tardo capitalismo, no?
0: Certo, sì, sì. Beh, di cui poi gli Stati Uniti e New York sono poi anche un po' il,
1: certo,
0: simbolo,
1: la capitale, sicuramente.
0: L'accelerazionismo.
1: Sì, sì, sì. Ma io, sì, e quindi sicuramente lavorare al guardaroba, quanto mi ha tolto... Alla fine mi viene da dire, comunque ho scritto il disco, ce l'ho il disco, ce l'ho in mano, è un disco che magari parla anche di cose che le persone della mia generazione, cioè in cui le persone della mia generazione possono ritrovarsi, perché non sono sicuramente l'unica che ha lavorato 10-11 ore al giorno e poi tornava a casa e magari voleva seguire il proprio sogno e lavorava ancora di più, nel senso, anzi, siamo in tanti, siamo talmente in tanti che questo disco per me è un po' un segnale di fumo anche per questa cosa qua. È però una cosa non sostenibile, cioè io l'ho fatto per 4 anni, 3 anni e mezzo, oddio, l'ho fatto per 4 anni, 3 anni e mezzo. Esatto, già quando ci penso,
0: esatto,
1: capito?
0: Esatto, un mancamento.
1: Per
0: un
1: le
0: mancamento.
1: Persone in ascolto sono scivolata.
0: E... però qui ce l'abbiamo, volendo, la sanità pubblica, quindi possiamo portare
1: esatto.
2: pronto soccorso.
1: E però questa cosa anche, insomma, del veramente dover rincorrere le mance e del faticare così tanto ad arrivare a fine mese che tu proprio vedi, paghi l'affitto e c'hai il conto a zero, a volte il conto a meno 50, mi è capitato tante volte di avere il conto a meno 50. E...
0: quasi un videogame sopravvivere in questo tipo di sistema.
1: Eh sì, esatto, anche perché la cosa che a me fa riflettere molto è il fatto che sia veramente solo un gioco di fortuna, che la meritocrazia come la conosciamo noi non esiste più. E magari so che non tutti la pensano come me, e va benissimo. E io sono convinta che magari qualche decade fa fosse più facile arrivare, adesso è solo fortuna. Devi essere non solo al momento giusto, nel posto giusto, ma è veramente, non lo so, anche a parità di talento, anche a parità di capacità.
0: No, sono aumentate le variabili e di base accresciute le diseguaglianze, cioè la palissiano, insomma, quindi...
1: E posso dirti una curiosità? Vai. Tu sai il gioco del Monopoly com'è che è nato?
0: No, aspetta, dimmi.
1: Perché parla proprio di questo, e anche nel mio brano Jumanji utilizzo l'immagine, parlando di immagine appunto del gioco da tavolo, e del gioco poi del film, insomma, che ti risucchia letteralmente, perché lo trovo molto calzante. Il Monopoly è stato inventato, se non mi sbaglio, insomma, nel tardo 1800 da una donna, fra l'altro non mi ricordo il suo nome, ma spacca, grandissima, grandissimo personaggio, perché lei l'ha inventato per far vedere che il capitalismo non funziona, cioè era tipo una meme, era un gioco che l'ha inventato come gag per dire: ah, vedi, quando giochi al gioco del capitalismo non puoi, cioè vince solo uno, c'è il monopolio e tutti gli altri rimangono sotto, rimangono fregati.
0: Un sacco di sfighe, tra l'altro, nonostante l'aver speculato e tutto il resto. Wow, non la sapevo questa cosa, grande storia, me la rivendo.
1: E poi sì, ma certo, e poi invece, capito, è diventata una cosa tipo un gioco da tavolo, grande, giochiamo in famiglia, io ci giocavo sempre da piccola, però effettivamente è stato inventato per quello, e se ci pensi ha senso. E adesso anche insomma, si vedono adesso un pochino i risultati.
0: Andiamo avanti tra poco, andiamo ad ascoltare un pezzo della nostra rotazione che è di Disgaccia. Ti piace Disgaccia?
1: Sì, spacca Disgaccia.
0: Spacca, pure a me piace. E questa non è una canzone su New York, ma possiamo dire su Tokyo. Tokyo Drift, appena uscito venerdì.
3: Yo baby, sono 6:30 del mattino, sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying, io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il disco.

0: Ed eccoci qua, tornati in diretta con Wunderkammer e soprattutto Bert, che ci sta raccontando un sacco di cose interessanti sulla musica, su New York, sulla scrittura. Penso e spero che questa sia una puntata ascoltata da musicisti, aspiranti musicisti, perché ci sono un po' di chicchette. E infatti, in realtà, la domanda successiva che volevo farti è adesso che, insomma, sei molto giovane, ma sono passati 10 anni dal tuo esordio, quindi di base sei, insomma, una professionista del settore. Hai iniziato a scrivere, tra l'altro, piccolissimo, ho scoperto a 6 anni, giusto? Confermi questa cosa?
1: Confermo.
0: Quindi quanti anni sono di carriera, se consideriamo?
1: No, vabbè, non so se considererei le mie canzoni, insomma, da piccola, però ho iniziato a scrivere canzoni, diciamo, con la volontà di esprimermi, esprimere la mia emotività, su intorno ai 15 anni, quindi un bel po' di tempo.
0: Ok, quindi un po'.
1: Più di 10 anni, sì.
0: Ed ecco, mi ha colpito una frase che tu hai scritto poi nel post Instagram con cui annunciavi l'uscita di questo disco, che nella sua semplicità effettivamente era potentissima, che è: che fortuna vivere di musica, che non è scontato per niente in un ambiente, insomma, come quello delle arti poi in generale, riguarda il cinema, la letteratura, insomma, è una fortuna poter vivere di queste cose. E quindi la mia domanda è: che consiglio daresti a chi vorrebbe vivere di musica nella sua vita?
1: Ce ne sono talmente tanti che sono poi consigli che darei alla me di 10 anni fa, alla fine. Beh, no? E volevo solamente dire una cosa riguardo che fortuna vivere di musica, perché abbiamo parlato prima, no, di capitalismo, e mi collegherò poi, sì, dopo, sì, anche alla risposta di questa domanda. Io penso che sia una grande fortuna vivere di musica, fare arte, perché ti dà la possibilità di esplorare te stesso, di guardarti dentro, di guardare il mondo intorno a te e trarre le tue conclusioni, no? Ti dà il tempo, se lo puoi fare, proprio di fare questa cosa, che non è per niente scontato, perché, diciamo, la maggior parte della popolazione mondiale invece lavora 15 ore al giorno, i miei genitori, per dirti.
0: Ma pure i miei, che saluto.
1: Ciao
0: a tutti,
1: papà,
0: i genitori che
1: state lavorando mentre noi siamo qua a parlare.
0: Esatto, beh,
1: bellissimo.
0: Stanno tornando.
1: Esatto, cosa? Esatto. E, no, mia mamma sta iniziando adesso, perché sì, lavora nel ristorante. Quindi
0: niente.
1: Neanche
0: la
1: non staccherà. Esatto. E quindi, diciamo che trovo che ci sia, oltre a questa grande fortuna, una grande responsabilità. Io ho determinate consapevolezze, sia a livello emotivo, sia a livello sistemico, strutturale. Ho il tempo di fare queste considerazioni, perché faccio questo nella vita, ma non è per niente scontato. E a me dà fastidio quando si guarda le persone dall'alto verso il basso, che magari hanno idee politiche, idee, insomma, opinioni diverse. E quindi diciamo, per me il consiglio che vorrei dare è quello di sfruttare il tempo a disposizione per chi vuole vivere di musica, a farsi domande, ad essere curiosi, a esplorare il più possibile e a cercare di arrivare ad una verità che possa essere qualsiasi cosa, cioè che può essere veramente qualsiasi cosa, perché poi penso anche che sia la cosa più difficile, ma la cosa più bella, trovare la propria voce.
0: Il proprio sguardo,
1: sì,
0: insomma,
1: proprio
0: è tutto
1: sguardo,
0: collegato,
1: esatto,
0: in un certo senso.
1: Esatto, sì, quindi avere sempre curiosità e voglia di arrivare al centro, al profondo delle cose, e poi di provare a rappresentarlo in modo accurato. Anche, e questo forse è il vero consiglio pratico che mi viene da dare, anche se ci vuole tanto tempo, anche se i ritmi dell'industria musicale non te lo vorrebbero concedere, fare una cosa di qualità, una cosa in cui credi, una cosa che è fatta tutta come vorresti te, ha un valore inestimabile. E se deve aspettare, se il singolo deve aspettare 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, se l'album deve aspettare 2 anni, aspetta 2 anni, va bene.
0: Sì, sì.
1: Cioè, poi ovvio che non può passare troppo tempo, perché dopo cambi anche tu con le canzoni che fai, e quindi è importante che quando fai uscire i brani siano ancora freschi dentro di te, però allo stesso tempo devono essere rappresentativi di un qualcosa di vero dentro di te.
0: Sì. Ma tra l'altro, ironia della sorte, il prossimo pezzo che ho selezionato per questa puntata è un pezzo di Frank Ocean, che è proprio secondo me il simbolo di questo ragionamento. Lui, come si dice a Roma, non gliene può fregà di meno,
1: ma
0: esce quando
1: lui. Ma c'ha ragione, ma infatti, cioè, ma lui a me personalmente, ma a tantissimi altri artisti, lui ha cambiato la vita,
0: sì, sì,
1: il modo di scrivere. Quindi bravo Frank Ocean.
0: Vedi, ci ho azzeccato. E questo è un singolo che lui ha fatto uscire nel 2019 e sembrava, ah, mo arriva l'album nuovo, invece niente, ha fatto uscire questo singolo e poi se ne è proprio allegramente sbattuto. Grande Frank, si intitola DHL, appunto è del 2019.

0: Allora, io non so se voi vi siete resi conto che è partito completamente a buffo, per usare un termine, diciamo, tecnico, e non sappiamo letteralmente cosa sia successo. Sto qui con Bert, ci stavamo interrogando. Una maledizione, un malocchio, un banale glitch tecnico.
1: Chissà.
0: Il bello della diretta.
1: I poteri forti.
0: I poteri forti che ci hanno sentito parlare male del capitalismo. Hanno detto fermate tutto subito. Può essere, forse da oggi diventerò complottista.
1: Ma io posso dire, sono talmente sfigata con la tecnologia che secondo me è tutta colpa mia.
0: No, non dirlo neanche per scherzo, che poi tra due giorni c'è una cosa importante. No, non apriamo.
1: Ma ci mancherebbe.
0: No. Allora, no, in realtà io mi voglio godere questi ultimi 10 minuti di trasmissione che abbiamo. Devo dire, mi dispiace tantissimo che sia saltato poi a metà il pezzo di Frank Ocean che tanto ci piace, andatevelo a ascoltare poi nel vostro privato dopo la fine della diretta. No, in realtà io ti volevo fare poi una domanda sul mondo del clubbing, che tornando poi al nostro discorso un po' delle ispirazioni del disco, perché in realtà uno dei pezzi che forse preferisco è Total Black, che tu hai raccontato essere proprio ispirato dalla libertà della danza, un po' questa dimensione tribale, che però di base non è un genere che tu copri, diciamo, o ti ispira musicalmente particolarmente, almeno finora. E però che rapporto hai con quel mondo lì, inteso proprio in modo tribale?
1: Ma allora, a me piace tantissimo andare a ballare. Devo dire che non ho mai tanto tempo o anche soldi a disposizione da spendere per andare a ballare. È veramente una cosa rara. Infatti, le poche volte in cui ci vado, appunto, ci scrivo una canzone sopra, per dirti. Questo Total Black in particolare è nato da un'esperienza in un club di Brooklyn che si chiama Basement, che è un club, diciamo, un po' che vuole essere il Berghain di Brooklyn, insomma, quindi c'è questo vibe check alla porta e dentro però non puoi per esempio fare foto, non puoi usare il telefono nel dance floor. Questa è una cosa molto bella secondo me.
0: Sì, sacrosanta.
1: Anche perché poi dopo, quando sono andata là, che principalmente fanno musica techno, però veramente mentre ballavo ho pensato, sono fatta per ballare. Cioè questa, cioè ho avuto proprio una sensazione di pace, una sensazione di stare bene nel presente, che secondo me la musica riesce a tirare fuori, magari anche se non è necessariamente musica techno. Però la rivedo molto spesso anche per esempio suonando, però come spettatrice ai concerti. È una cosa proprio che sento tanto, questo cantare con le altre persone intorno a me, ballare con le altre persone intorno a me. È una delle poche dimensioni in cui non sento il bisogno di evadere la realtà.
0: O di performare anche forse, perché... O di forse anche quello,
1: sì.
0: Un po' per me almeno sembra proprio uno spazio totalmente libero, una zona franca in cui posso muovermi come una scema e non gliene frega.
1: Mi viene quasi da dire che forse la performance è un'evasione dalla realtà. Non lo so. Mi viene quasi in mente.
0: Questa è una domanda troppo difficile per quest'ora della... domani ti rispondo a mente fresca,
1: va,
0: ti mando un messaggio
1: benissimo. Sì, mandami un vocale. E però, quindi, che rapporto ho? Un rapporto di grande gratitudine per essere semplicemente un essere umano, una persona che può andare a ballare e vivere questi momenti così belli e di comunità, di collettività. E basta.
0: Bene, no, mi piace questa lettura, perché poi, vabbè, in generale io ti citavo il mondo del clubbing, ma almeno per me, non so se anche per te, è una cosa che riguarda poi tutto il grande mondo un po' della musica da ballo a 360 gradi. Per esempio, io sono una grande fan di Bad Bunny, finalmente asceso al pantheon degli dèi della musica. E volevo ascoltare con te l'ultima traccia di oggi, poi torniamo, ti faccio un'ultima domanda e ci salutiamo, ma prima si danza un po' con Devi tirar mas fotos, che è il pezzo che dà poi il titolo al bellissimo disco premiato col Grammy di Bad Bunny dello scorso anno. Ce lo ascoltiamo, ci facciamo pigliare bene nonostante i problemi tecnici e torniamo.

0: Bad Bunny, che presa bene, per usare un termine tecnico, qui in chiusura di questa puntata con Birth, che devo dire, grazie per essere stata qui, hai detto un sacco di cose mega interessanti e non è scontato.
1: Grazie a te dell'invito, delle belle domande, poi sono sempre delle conversazioni, no? Quindi...
0: questa era vera.
1: Sì, sì, sì.
0: No, volevo chiudere in realtà con un annuncio, poi in realtà l'ha già annunciato, però tu quest'estate sarai in tour in Italia con una band che in realtà hai costruito con una open call, cosiddetta, una chiamata alle armi sui social network, che è una cosa che ho trovato molto affascinante, perché di base uno di solito suona con quelli che già conosce, così. Quindi, come sarà questo tour e com'è stato cercarti una band così?
1: Ma allora, il tour sarà appunto una formazione di 4 persone sul palco. E faremo, diciamo, sarà un po' ibrido elettronico, quindi ci saranno le sonorità del disco su cui abbiamo lavorato tanto, quindi volevo mantenerle e però ovviamente insomma saranno adattate invece a una dimensione più live. Come dicevamo prima, è una grande cosa che vorrei portare anch'io, non solo da spettatrice ma anche da artista sul palco, creare quel momento di condivisione in cui si balla insieme. Poi ci sono anche dei brani più intimi in cui magari si piange insieme, non lo so, io nei miei sogni la
0: e
1: vedo
0: tu
1: sei così.
0: Della bilancia, giustamente,
1: esattamente.
0: Cioè, si ride e si piange,
1: esatto. E l'open call è nata in realtà da un'esigenza, perché avevo voglia anche di conoscere musicisti nuovi, e siccome insomma sono un po' di mesi che già cominciavamo a parlare di certi festival, di certe cose che poi insomma tipo Miami, Spring Attitude già erano, bollivano un pochino in pentola, ho pensato caspita, sarebbe bello dare l'opportunità anche di fare parte di un progetto che perlomeno ha tanta cura nelle cose a tutti, cioè a chiunque voglia partecipare, e indipendentemente da quale scuola abbiano fatto, da chi conoscano, eccetera. Quindi 480 persone mi hanno mandato un video di loro che suonano Little Rat, che è un brano del disco di Senza Fiato, e io li ho guardati tutti quanti.
0: Bellissimo.
1: Ci ho messo un bel po' di tempo, perché insomma non è... Insomma, guarda, comunque il brano dura 2 mesi. Quanto c'è soltanto, il brano dura 2 minuti e mezzo, insomma. E alla fine ho preso la mia decisione. Sono molto contenta perché i ragazzi spaccano. Mi sono trovata molto bene anche a livello personale, perché ovviamente c'è una parte di tecnica nella musica, una parte atletica, e poi una parte importantissima quando stai con delle persone su un palco, di trovarsi, di vedersi e di divertirsi soprattutto. E niente, la mia band sarà Marco Pizza alla batteria, Marco Pucci chitarra e tastiere synth, e Martina Tedesco e synth basso e basso synth, e tutti
0: infatti,
1: li ho scelti apposta.
0: Anche questa è una teoria del complotto, che cosa stai cercando di dirci? C'è un acronimo, un messaggio nascosto.
1: Sì, esatto.
0: Dai, che figata, grazie mille. Allora, in bocca al lupo, vabbè, per il tour, ma per i tuoi impegni imminenti, per il 1° maggio, per il disco appena uscito. Noi ci vediamo a Piazza San Giovanni.
1: Che bello!
0: Sarò lì. E
1: sarà bello vedere una faccia amica.
0: Ci scambiamo dei cenni d'intesa.
1: Esatto.
0: Ricordando questa puntata. E niente, ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato anche oggi su No Name Radio. Vi do appuntamento domani alle 18:30. Con me ci sarà Daniele Rienzo, attore e musicista, e un grosso in bocca al lupo. Alla cara
1: viva il lupo. Ciao
0: ciao ciao.

Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che...

ci pezzi, ma non ci pezzi raga. Faccio solo economy di strada per avere un crackhead che mi ripulisca casa. Ah, mi asciuga sta figa. E coca in padella, senza bica. Dalla sciascia alla sciscia, la pulita in digizza. C'è la codila che mi letizia, la cotta Patrizia. E il telefono squilla.

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, c'è un motivo che solo io so.

se non ti tiro resto. Amami come se non puoi starne più senza tocchi i punti che sai soltanto tu.

così facile per me. Dentro quei baci sento le guerre, ma quando mi abbracci non sento più niente. Guardami e dimmi se tu ti fidi di me. Farti sentire che non è impossibile. Cadessi giù, ci saresti tu insieme a me.

pensarlo, tu vuoi sentirlo. Non riesco a stare distratto, ho spinto. Tanto ho riso, pianto e valso. Sarà che ti parlo è finto. Il filtro che c'è quando parliamo. Mi chiedo se quando parlo mi senti. Come sento il tuo fiato quando scoppiamo. E ti vedo a nudo con gli occhi sinceri. A dirti che va bene così mi sentirei solo un bugiardo. Non posso far finta di niente. Ho paura solamente quando ti guardo. Mi fai sentire tutto e niente come se non sei.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Se ne hai provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo la luna cerco il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipo a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scordi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prenderò una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Ai mai pensato sia un caso. Ai mai fatto il quadro non chiaro. Ai mai fatto cose per sfaso. Ai mai pensato che ti piace. Forse son fatto così e morirò così e tu mi vai.

0: puntata 202 di 00, il podcast original di No Name Radio, dedicato all'approfondimento calcistico. Ciao Angelo.
1: Ciao Michele, dove comincia il calcio oggi?
0: Dal futuro, quello molto prossimo, dalla Serie A 2026-2027 per la precisione, perché con questa puntata apriamo anche per questa stagione di 0-0 la serie di scenari. Proveremo ad anticipare i discorsi in vista del prossimo campionato, ci proietteremo avanti di qualche mese analizzando alcuni elementi emersi quest'anno e ragionando in prospettiva su quelli che saranno i temi principali dell'estate e non solo. Sei pronto?
1: Andiamo.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Io mi sposterei sulla Roma, l'altra squadra che abbiamo scelto di inserire in questa puntata, banalmente per un discorso molto molto tecnico e concreto, cioè si ha continuità, viene scelto Gasperini, è stato sostenuto nell'ultimo periodo anche dopo alcune frizioni interne alla società, e si cerca di dar continuità a questo progetto in un anno, in un'annata che sarà importante, sarà quella del centenario. In più leghiamo le due squadre che anche all'interno del gruppo Telegram, ad esempio di 0-0, sono state spesso messe negli ultimi giorni all'interno di discorsi simili. La scorsa puntata l'abbiamo dedicata anche a pensieri e riflessioni sparse da parte dei nostri amici, della nostra community, e si parlava di Roma come possibile competitor scudetto, competitor diretta dell'Inter per la prossima stagione. Questo secondo me, più che confermare e sostenere la buona stagione fatta al primo anno da Gasperini, dice anche tanto dell'incertezza che regna sovrana in casa Juventus, in casa Napoli, la questione relativa al Milan, ma comunque insomma sono tutte squadre di cui parleremo nelle prossime puntate. Intanto, restando sulla Roma, terzo posto in Serie A, 73 punti, ottavi di Europa League, l'uscita dalla competizione contro il Bologna, ottavi di Coppa Italia, eliminati dal Torino. Per la Roma è stato il record di punti in campionato dalla stagione 17-18, chiusa sempre in terza posizione ma con 77 punti, sostanzialmente l'ultimo campionato che poi ha visto i giallorossi qualificarsi in Champions. Partirei anche in questo caso da alcuni temi emersi dalla stagione appena conclusa e riprendo alcune cose che ci siamo detti un paio di puntate fa commentando la 38esima e ultima giornata di Serie A e anche quindi l'esito finale della stessa. E ripartirei riprendendo le considerazioni, ma molto velocemente, su Daniel Malen. Prima del suo debutto la Roma aveva segnato 24 gol in 20 partite, dopo l'ingresso in squadra in pianta stabile di Malen 35 in 18 partite, 14 dell'olandese. Ma quello che voglio sottolineare però, a prescindere dall'impatto evidente di Malen, è la costanza dei risultati in tutta la stagione. La Roma ha fatto 36 punti nel girone d'andata senza Malen, 37 punti nel girone di ritorno con Malen. Sì, segnando in più, 15 gol in più, prendendone anche 7 in più, pareggiando qualche partita. È un discorso di percorso, di processo e di progetto. Inizialmente Gasperini ha mantenuto la barra dritta su non negoziare, non pareggiare, cercare sempre di puntare al massimo risultato, e questo ha prodotto 12 vittorie e 7 sconfitte. Poi la squadra è cresciuta nell'interpretazione anche dei momenti difficili, delle partite in cui, e torna al discorso fatto sull'Inter, anche per episodi sfortunati magari si passava in svantaggio. Risultato finale, una vittoria in meno, 11, ma 4 pareggi e 4 sconfitte. Questa è stata, nei numeri, nei risultati, la crescita della Roma. Poi ovviamente c'è tutto un altro macro tema, diversi altri temi importanti su cui andremo adesso.
2: Allora, hai messo tantissima carne sul fuoco, i temi sono diversi. Intanto c'è il forse grande punto interrogativo sulla questione competitività per lo scudetto, un discorso che penso 18 mesi fa sarebbe stato forse impensabile anche solo da dire ad alta voce senza essere derisi da chiunque, tifoso o non tifoso della Roma. E oggi invece la Roma programma la prossima stagione comunque con la consapevolezza di poter innestare delle cose su un sistema che funziona. Poi arriveremo alle valutazioni sulla rosa, però la continuità di prestazioni è un elemento assolutamente importante dal quale ripartire. Aggiungo, perché lo dicevamo prima per l'Inter, vale la pena ricordarlo anche per la Roma, è un fattore importante, la quinta rosa più giovane del campionato. E trovare quella continuità di prestazioni comunque con degli interpreti la cui continuità non è scontata, anche solo per un fattore generazionale, non è da sottovalutare. C'è da tener conto del fatto che Gasperini, ma in generale il gruppo, è riuscito a far sembrare solidi e credibili nel lungo periodo calciatori che in altri contesti avrebbero potuto non avere la stessa continuità di prestazione, non prendersi la centralità che si sono presi. Sono grandi elementi su cui costruire un futuro.

Guarda, io analizzando la Roma e pensandola poi in chiave futura per la prossima stagione, ho diversi sì però. Malen ha avuto un ottimo impatto, sì, però anche nel girone d'andata la squadra aveva trovato un modo di sopravvivere, ecco, e di farlo anche bene guardando i punti. Poi arriverò agli altri sì però dopo. L'aspetto più importante secondo me in assoluto su cui vale la pena stare è quello legato a Gasperini, ovviamente è l'artefice principale della grande stagione conclusa e quello su cui adesso sono riposte le ambizioni da parte della società, sì, ma anche dell'ambiente tutto. C'è stata un'evoluzione importante, secondo me, guardando anche allo storico, al percorso di Gasperini nella sua parentesi romana, al primo anno, c'è stata un'evoluzione sia nell'approccio tattico con il gruppo che da un punto di vista comportamentale e dialettico con lo stesso ambiente. Parto dal primo aspetto, quello legato al campo, richieste meno estreme all'inizio, una squadra che si è evoluta con calma, si è evoluta nel tempo e lo ha fatto solo dopo aver assimilato dei concetti chiave. L'esempio per me su questo è l'utilizzo dei terzi di difesa, in particolare di Mancini, che da come ha iniziato la stagione a come l'ha conclusa ha cambiato parecchio, volendo anche lo stesso Hermoso. Mancini ad inizio campionato aveva giocato alcune gare da centrale della linea 3 con Çelik terzo a destra. Io non ero convinto di questo, anzi pensavo potesse essere un problema di fit almeno iniziale tra Gasperini e la Roma. Per curiosità, ho letto quello che avevamo detto lo scorso anno nella puntata di Scenari 2025 sulla prima Roma di Gasperini, ed effettivamente questa era stata una criticità, un elemento che avevamo sottolineato come potenzialmente problematico, lo scontro iniziale dell'idea di intendere il calcio di Gasperini con le abitudini di questo gruppo. Ecco, ha trovato una soluzione. Inizialmente non funzionava benissimo l'attacco, tanta incertezza, Tobic e Ferguson su tutti, e ha chiuso bene la difesa con un ottimo Svilar, poi partite più aperte, mantenendo però quella stessa mentalità a cui facevo riferimento prima.

0: momento davvero complicato della stagione della Roma, nel primo vero momento prolungato di assenza di risultati, cioè in ordine Roma-Juve 3-3, Genoa-Roma 2-1, Bologna-Roma d'Europa League 1-1, Como-Roma 2-1, Roma-Bologna in ritorno 3-4, quindi l'eliminazione in Europa, la sola vittoria contro Lecce e poi Inter-Roma 5-2. È stato il momento più complicato della Roma. Quel periodo lì, un mesetto circa di partite in cui fa una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte, sembrava tutto compromesso. Poi da lì Roma-Pisa 3-0, le dichiarazioni nel pre di Ranieri, lo scontro che c'è stato, il pareggio contro l'Atalanta 1-1 e cinque vittorie consecutive nel finale. Più le cose si sono messe male, più Gasperini ha battuto su un obiettivo forte. Ha tenuto da un lato la barra dritta, dall'altro ha alzato di molto l'asticella. La risposta del gruppo è stata la risposta in campo di una squadra che è totalmente connessa e legata e in sintonia con il proprio allenatore.
1: Aggiungo che tra l'altro tutto questo processo di evoluzione comunicativa e soprattutto di coltivazione dell'ambizione è avvenuto con modalità che non era scontato che Gasperini trovasse ad inizio campionato. Lo abbiamo conosciuto nel corso della sua carriera come un allenatore anche conflittuale, un allenatore che talvolta ha trovato nello scontro anche aperto, esplicito, con alcuni elementi della sua rosa un elemento di motivazione. Qui non è accaduto, cioè il passaggio di maturazione di capire in che modo l'ambiente romano ha bisogno di relazionarsi con i giocatori per il tramite dell'allenatore è uno step di consapevolezza che dal mio punto di vista ha prodotto dei risultati importanti.
0: E guarda, aggiungo anche per completare la parentesi sulla stagione appena conclusa un altro sì però, perché è vero che la Roma ha chiuso con un'overperformance offensiva, ha segnato 4 gol in più rispetto agli XG creati, è sesta per XG in campionato ma quarto attacco, e un'overperformance difensiva ancora più marcata perché è quinta per XG concessi ma seconda difesa del campionato, ha subito 8 gol in meno rispetto agli XG concessi agli avversari. Sì però ci sono stati anche diversi infortuni impattanti e molto lunghi. La Roma non ha potuto contare per tutta la stagione su Angeligno, Cone è stato molto fuori a più riprese tra infortuni e ricadute, Dybala è stato fuori praticamente 3 mesi, Sulé ha tenuto, è rimasto in campo fin tanto che ha potuto, poi la pubalgia ne ha compromesso la seconda parte di stagione, Dobic e Ferguson sostanzialmente non sono mai stati un fattore e non ci si è mai potuto contare concretamente, quindi va considerato tutto, ecco, questo secondo me è importante per ripartire e approcciare la prima domanda rispetto alla prossima stagione, cioè qual è il reale valore della rosa? Si è realmente overperformato in questa stagione difensivamente, offensivamente, o tutto sommato tra infortuni e assenze pesanti da un lato e un po' di overperformance e magari qualche passaggio fortunato in stagione dall'altro, le due cose si sono annullate? Perché questo secondo me è il tema.

0: può essere uno standard quello che la Roma ha trovato, ha raggiunto quest'anno. Parliamo in campionato di 1.92 punti per partita, ed è una squadra che in passato ha dimostrato di poter arrivare e tenere per un certo periodo questa media, perché il primo passaggio di De Rossi dopo essere subentrato a Mourinho l'ha chiuso con 1.89 punti per partita. Ranieri nel 2025 2.45 punti per partita, analizzando tutte le 36 panchine di Ranieri lo scorso anno 2.03. Quindi è una squadra che in un modo o nell'altro ha dimostrato di poter avere anche su un periodo medio-lungo una media di 2 punti per partita, e 2 punti per partita in Italia significano top 3.
1: Sì, parliamo di quell'ordine di grandezza lì. Mentre sentivo i nomi dei calciatori che tu giustamente hai sottolineato non essere stati protagonisti in questa stagione, ho pensato: è tanto tempo che noi non riusciamo ad avere una percezione completa del potenziale dei calciatori sotto contratto con la Roma, per motivi diversi, o per scelte tattiche, o per indisponibilità fisiche, o per prestiti e controprestiti che alterano un pochino la costruzione del gruppo rispetto ai calciatori che potenzialmente sono tesserati per la squadra. E quest'anno non ha fatto eccezione. Se pensi al costo anche solo astratto dei cartellini dei 3, 4, 5 calciatori che hai nominato come assenti di lusso, tra virgolette, fa la differenza. Cioè averli o non averli a disposizione nelle rotazioni, quei 4, 5 giocatori, ti consente o non ti consente di essere competitivo su più fronti. È chiaro che se penso a come è andata la stagione della Roma quest'anno, anche a come poi è scivolato via l'obiettivo europeo strada facendo, avere un ricambio di Malen a livello anche solo che sappia segnare, cioè non dico un calciatore da doppia cifra, un calciatore da 5 gol a stagione avrebbe potuto fare una differenza importante, e questo va tenuto in conto.
0: Non mi citare Stulic, ti prego.
1: Non ti cito Stulic, però è chiaro, bisogna capire intanto se questi calciatori che sono stati marginali potranno tornare ad avere un ruolo, o qualora non lo potessero avere, come si dovrà riattrezzare la squadra, perché se c'è una cosa che è sicura è il fatto che mancano in panchina almeno 5-6 nomi, come sono sempre mancati. Prima mancavano tra i titolari, adesso mancano dalle rotazioni.
0: Poi questa è forse la testimonianza più chiara, più evidente di quanto poi inserire dei profili specifici di un livello superiore rispetto ai titolari possa aiutare e garantire anche una crescita di giocatori che venivano reputati e considerati, risultati alla mano anche in quel caso, non adatti ad un certo livello. Poi eviterei troppo di portare sul lungo periodo queste valutazioni, nel senso, è una stagione della Roma, ci sono diversi aspetti positivi da considerare. Ad esempio, è stata la prima di Gasperini e non era per nulla scontato come obiettivo. Ripeto, sono praticamente 10 anni che la Roma manca la qualificazione in Champions, però poi analizziamo anche la singola stagione, quindi chiaramente il prossimo anno la squadra è attesa ad una conferma anche importante. Mentre mi sono poi via via tolto anche i dubbi su quello che avrebbe potuto essere, che è stato infatti il fit tattico tra Gasperini e il gruppo storico, l'ossatura portante di questa squadra, ecco, si è arrivata ad un'identità chiara. Gasperini è sceso anche un po' a patti con le capacità del gruppo, con le caratteristiche del gruppo. Ora la domanda è quanto lo stesso gruppo può crescere ulteriormente, perché abbiamo visto magari una resa offensiva di un certo livello con l'inserimento di Malen. Ci sarà da capire con altri 2-3 profili, perché da quello che risulta, insomma, dalle prime ricostruzioni, la Roma starebbe cercando sui titolari un paio di innesti anche piuttosto pesanti, insomma, con l'inserimento molto grande per quanto riguarda un attaccante di scorta, uno dei 2-3 quartisti alle spalle di Daniel Malen, e un esterno di centrocampo, un laterale che possa accompagnare Wesley. Questo chiaramente non considerando delle cessioni. Poi sul mercato nello specifico ci arriviamo, però ecco, la domanda sui margini di crescita di questo gruppo secondo me è una di quelle più corrette e più centrate, per capire se questi sì però possano poi realmente portare a qualcosa di superiore, considerando che la Roma il prossimo anno avrà la Champions, che è un torneo che comunque di regia te le toglie e te ne toglie abbastanza.
1: A questo proposito faccio anche una considerazione pensando alla dimensione economica della Roma in questo momento, che con le sue peculiarità e i suoi limiti, diciamo, è una via di mezzo tra quella delle big del nostro campionato e quella delle squadre che hanno avuto accesso all'Europa nel corso dell'ultimo periodo. Pensando alla Roma in Champions, penso forse questa società e questo gruppo non si può permettere, per dire, di fare una fase campionato come quella che ha fatto il Bologna 2 anni fa. Potrebbe essere un rischio da un punto di vista di anche solo di percezione di status, oltre che per il ranking, non lo dimentichiamo, perché la Roma, grazie alle ottime campagne nelle competizioni europee inferiori, gode in questo momento di un buon posizionamento e quindi potenzialmente anche di un calendario non particolarmente ostile, bisogna assolutamente attrezzarsi per cercare di arrivare almeno alla fase di eliminazione diretta senza troppi patemi. Ecco, non è una qualificazione favola alla Champions che può essere serenamente vissuta come un ok ragazzi andiamo a fare bella figura, era tanto che non la facevamo, vediamo che succede. Bisogna andarci pronti, attrezzati per difendere lo status internazionale di questa squadra.
0: Sì, se non sbaglio la Roma parte nelle varie pot da 9, nelle varie fasce da 9, parte come seconda o terza della seconda fascia, chiaramente grazie poi agli ottimi risultati raggiunti nelle competizioni minori in Europa e Conference League negli ultimi anni, però riparte da lì. Io anticipo un po' il discorso legato agli obiettivi. Secondo me il prossimo anno la Roma dovrà avere l'obiettivo di superare la fase campionato in un modo o nell'altro, non necessariamente in top 8, ma anche arrivare ai playoff, quindi raggiungere quello che hanno fatto le italiane ad esempio in questa competizione. Cito Gasperini, a precisa domanda sulla Champions, aveva risposto: l'obiettivo è crescere, quando arrivi in Champions poi però devi stabilizzarti, è una manifestazione che ti aiuta a crescere, giochi contro le migliori ma ne esci più forte, per essere competitivi ci vorrà tempo, ma il mio obiettivo è rendere la Roma competitiva in campionato, e in questo giocare la Champions aiuta a farla più forte, chiaramente, perché c'è e subentra un tema economico che è inutile tralasciare. Ecco, poi a livello di bilancio, di chiusura di bilancio eccetera, sarà un discorso che impatterà sul prossimo bilancio, quindi sul 30 giugno 27, questo giusto per mettere qualche paletto anche un po' più tecnico.

0: intanto, pensando alla Roma della prossima stagione, cambia un po' la catena di comando. Gasperini chiede e probabilmente avrà maggiore velocità delle operazioni con una figura che conosce, che ha voluto, come quella di Tony D'Amico, in attesa dell'ufficialità, che ancora non c'è al momento della nostra registrazione. Continua a chiedere Gasperini una presenza della proprietà a Trigoria. L'affare Malen racconta tanto del perché sia importante questo per il tecnico, perché la luce verde può arrivare rapidamente senza troppe chiamate, fusi orari, eccetera. E poi ovviamente investimenti che devono correre paralleli alle plusvalenze che la squadra dovrà fare. Guardavo brevemente il percorso di Tony D'Amico dalla stagione 18-19 alla 21-22 come direttore sportivo del Verona, è quello che prende Rachmani, ad esempio. Con Gasperini all'Atalanta fa la 22-23 e la 23-24, poi resta anche nella scorsa stagione. Con Gasperini D'Amico porta Bergamo, Ederson, Højlund, Lukman, De Ketelaere, Scamacca, Kolasinac preso a zero, Bellanova, Retegui, porta anche il Bilal Touré, bocciato poi da Gasperini, penso anche Bakker, tra l'altro, è stato il direttore sportivo delle cessioni di Romero, di Gosens, di Højlund 80 milioni, di Comeners 60, di Retegui. Credo che, insomma, so ci siano stati scontri in passato, ma sicuramente c'è un rapporto diverso rispetto a quello che poi Gasperini ha instaurato con Massara e con il precedente board dirigenziale della Roma. Il discorso è che magari D'Amico, con una proprietà vicina, penso nella testa di Gasperini, può portarti ad un discorso simile a quello fatto con Retegui dopo l'infortunio di Scamacca. Si fa male Scamacca e nell'arco di 48 ore l'Atalanta chiude per Retegui, è un'operazione importante. Io penso che Gasperini voglia quello, come tutti gli allenatori ambiziosi e molto demanding da questo punto di vista.
1: È di chi scemo, cioè, nel senso, volendola proprio semplificare al massimo, diciamo, ecco, anche allenatori con una storia di rapporti conflittuali con i colleghi e con le persone intorno, comunque poi vivono di questo conflitto, vivono di questo confronto. Probabilmente, se inizio ad aver capito un pochino Gasperini, il punto è anche forse non andare troppo in overthinking su alcuni profili, insomma. Poi a volte, diciamo, siamo stati anche illuminati da delle intuizioni di manager che hanno visto in un calciatore un talento straordinario che nessuno capiva. Il rischio però è che poi ti ritrovi con altrettanti nomi non pronti, che in termini di competitività immediata può rappresentare una issue da gestire, insomma. Ora non so quanto ho davanti agli occhi la questione Robinho Vassi. Io non so quanto Gasperini possa coesistere con una visione strategica di costruzione della rosa che va nella direzione di prendo quel calciatore perché tra 5 anni vale 100 milioni.
0: Non è più quell'allenatore lì.
1: Magari tra un anno sì, ma tra 5 no.
0: Ma non è più quell'allenatore lì, Gasperini. L'ha dimostrato ampiamente. Peraltro, dopo l'arrivo di Robinho Vassi, quando continuava a chiedere un attaccante titolare, aveva detto basta che lo fate capire ai tifosi, no? Se dobbiamo fare l'Under 21, ditelo e facciamo l'Under 21.
1: No, è chiaro. Attenzione, io penso al lavoro fatto con De Ketelaere. È molto diverso prendere un calciatore pronto che va portato ad alto livello e prendere un calciatore che assolutamente non è pronto a stare a quel livello ma ha il potenziale per arrivarci nel giro di n anni. Io non ho, col beneficio di sbagliarmi, ma non ho ricordi di calciatori che sono arrivati al top con Gasperini al terzo anno, cioè o è subito o non scatta con lui.
0: Se
1: la storia ci insegna prevalentemente questo.
0: Se non scatta, un investimento buttato. Citavo apposta il Bilal Touré perché poi deve essere tenuto accanto agli altri nomi e agli altri ottimi acquisti fatti. Poi il direttore sportivo lavora per la società, che è superiore all'allenatore. Questo vale per tutte le squadre. Lo scorso anno la direzione sportiva della Roma magari inseguiva Echeverri e Gasperini batteva tanto su Sancho. Poi è stata una battaglia che ha fatto perdere ad esempio alla Roma la possibilità di andare su Rowe e chiudere l'operazione prima del Bologna. Poi alla fine i fatti hanno detto che avrebbe sbagliato sia la proprietà, la dirigenza con Echeverri che Gasperini con Sancho, perché di questo parliamo. Non che poi il ripiego Bailey sia andato meglio, per intenderci. Quindi le operazioni si fanno e si sbagliano, l'importanza è che ci sia comunque un'unità di intenti e una visione più o meno sul tipo di profilo. Ecco, se si cerca una seconda punta importante titolare, magari presentarsi con 20 milioni spesi per un attaccante di riserva del 2007, che potrà essere, io ne sono certo che Robinho Vassi avrà un ottimo futuro all'orizzonte, ma che potrà essere un giocatore da 50-60 milioni nell'arco di un triennio, è chiaramente controintuitivo rispetto a quello che sono e devono essere gli obiettivi a breve termine, no? Ai quali deve chiaramente guardare un allenatore, perché poi si fa presto a dire c'è un contratto, c'è un progetto, viene sostenuto o meno. Poi c'è anche un ambiente, ci sono anche delle pressioni a cui dover far fronte e un gruppo da tenere compatto, perché poi le pressioni impattano anche sull'aspetto emotivo e mentale di un gruppo. Questo, ripeto, è un discorso che vale per la Roma sì, ma vale per tutte le squadre. Ci sarà un mercato da fare. Da quello che poi sono riuscito a capire nelle stime di bilancio, che tendenzialmente si fanno sempre con una chiave molto pessimista, a inizio anno la Roma aveva stimato 60-70 milioni circa di plusvalenza da fare. Poi rispetto a questa cifra iniziale va scalato l'ingresso di un doppio sponsor, vanno scalati alcuni introiti extra per l'Europa League, i premi anche per il piazzamento del campionato, perché chiudere sesti, quinti, quarti o terzi nel caso della Roma chiaramente ha un valore diverso. Ci sarà da capire adesso come si muoverà la squadra, quante cessioni riuscirà a fare il nuovo direttore sportivo, quante cessioni riuscirà a fare il club. Se magari si arriverà vicino alla cifra pattuita con la UEFA, si pagherà una multa, si proverà a rinegoziare sfruttando l'ingresso Champions e quindi molti più introiti futuri il prossimo anno, ma sta di fatto che tutto ruota attorno al mercato. Ecco, c'è la visione Gasperini sul mercato della Roma, che vorrebbe il blocco totale delle cessioni, sacrificando magari un giocatore indicato da lui, ecco, diciamo che ha dato una lista di pseudo incedibili, vorrebbe rinnovare praticamente tutti, ha accettato malvolentieri solo il mancato rinnovo di Shaarawy, e dall'altra parte ci sono invece le necessità del club, che come ogni club di fronte a cifre fuori mercato deve chiaramente fare una valutazione.

0: diciamo che la condizione economica che vive la Roma ormai la conosciamo da un po' di tempo, l'abbiamo anche discussa brevemente qualche minuto fa. È molto difficile pensare di sostenere questo percorso anche di costruzione di una rosa competitiva a livello internazionale senza fare qualche sacrificio. Secondo me i margini economici per muoversi in quella direzione ci sono. Mi stona un pochino il prezzo che sento per dei nomi che potrebbero non essere risolutivi da soli dei problemi che la Roma deve affrontare per la costruzione della rosa del prossimo anno. Poi arriveremo a parlare dei nomi in entrata e in uscita, però nel frattempo faccio veramente fatica a pensare che la Roma possa spendere l'intero budget ricavato da una cessione per comprare un altro singolo giocatore. Mi sembra un po' controintuitivo.
1: Ma guarda, io andrei sui concetti prima che sui nomi, perché poi chiaramente le due cose sono legate. Conosciamo questa scadenza del 30 giugno, parliamo molto spesso di plusvalenza, ormai lo facciamo per ogni squadra. È chiaro che sia importante provare a capirci qualcosa in più rispetto a quanto la Roma dovrebbe incassare dalle varie cessioni. Poi forse ancora più importante per lo sviluppo futuro della Roma, ma ripeto, di tutte le altre squadre, c'è capire come e da chi arriveranno quei soldi, perché un conto magari è privarsi di giocatori fondamentali, magari imprescindibili, un conto è privarsi di giocatori cedibili se adeguatamente rimpiazzati. Provo a parlare e ragionare un po' da allenatore in questo caso, e un conto invece è riuscire a fare miracoli con profili in uscita, che è ovviamente la cosa sempre più complessa. La Roma negli ultimi giorni è riuscita a sistemare alcune questioni, ma ovviamente sono minori, penso a Saoud Abdulhamid, a Buba Sangaré, ma sono incassi di 3-4 milioni, quindi chiaramente non sufficienti per raggiungere la quota necessaria di plusvalenze. Probabilmente un big partirà. Da quello che ho capito, per Gasperini, Wesley e Svilar ad esempio sono abbastanza insostituibili, ma il tecnico non è molto avvezzo alle cessioni, quindi molto spesso si parla con leggerezza di cast sul mercato, di Kone da sacrificare. Ecco, Gasperini andrebbe poi calmato nel caso, e o comunque devono essere profili poi sostituiti con altri di un certo spessore. Prima citavi tu Robinho Vass, ecco, non è più quel Gasperini lì. Il tecnico è cambiato, si è evoluto, adesso ha uno status diverso e chiaramente anche delle ambizioni, delle richieste diverse. E tant'è che appena si è iniziato a fare il nome di Soule come possibile partente, magari destinazione Premier League, è uscito immediatamente quello di Mason Greenwood, che è il pezzo grosso, nel senso, guardando i nomi usciti adesso, guardando anche la casella in cui andrebbe a giocare, è sicuramente lì che la Roma farà l'investimento principale, però parliamo di un'operazione da 40-50 forse milioni di euro, quindi è un'operazione molto importante da fare chiaramente nel prossimo bilancio, anche grazie agli introiti Champions. Sul resto, da quello che ho capito, si cercherà un esterno di centrocampo, un laterale in grado di fare il titolare, restando però così nei titolari, e quindi poi per un big che parte evidentemente un altro giocatore di un livello simile dovrebbe entrare. Poi le logiche del mercato sono complesse da prevedere, e soprattutto forse con il mondiale di mezzo, perché poi magari si bloccheranno tante trattative, ci saranno dei mesi a questo punto, 5 settimane circa di stasi totale, però magari anche la fretta generata da alcune competizioni, da qualche infortunio di tanti altri club, magari top club, di intervenire su certi ruoli, o giocatori magari che hanno una media appetibilità per quanto riguarda i top club, magari possono fare 7-8 partite buone, arrivare fino in fondo al mondiale e chiaramente strappare contratti e far scattare anche l'asta. Quindi è sempre un game changer per quanto riguarda le regole del calciomercato e le sue dinamiche. Dico questo per arrivare al punto: magari la Roma pensa di vendere Ziolkowski a 15 milioni, Baldanzi, Salah e Din, profili diciamo minori, e magari piazzare una sola cessione stile Manu Kone, e magari invece ti si presenta il Chelsea di turno con 100 milioni per Svilar, con 80 milioni per Svilar, o Real Madrid, oddio, forse no, avendo preso Dumfries, però un altro club importante su Wesley, ad esempio.
0: Chiaro, no? Colgo l'occasione di questa tua menzione sugli infortuni e sul mondiale soltanto per invitare chi ci ascolta, se non l'ha già fatto, a guardare le condizioni di alcuni manti sintetici dei campi negli Stati Uniti, perché questo può veramente essere un fattore. Comunque, perdere un calciatore al mondiale con un infortunio magari lungo all'inizio dell'estate può essere veramente un danno economico gigantesco per tutti. Quindi non mi sorprenderei anche di vedere dei movimenti molto rapidi per sistemare dei reparti, magari valutando anche profili che il mondiale non lo giocheranno, perché fuori ne sono rimasti tanti. Per banale che sia, è un fattore.
1: Tutti gli italiani che andranno in Premier, in Liga, nei top campionati, insomma, sono lì fermi ad aspettare. Tu citavi i campi ed è sicuramente un fattore, aggiungo anche quello meteorologico, la temperatura soprattutto. Probabilmente vedremo soprattutto nelle prime fasi grandi squadre passeggiare, questo va detto, perché abbiamo parlato in maniera molto marginale della finale di Champions e dei ritmi della stessa. Ecco, il mondiale rischia di essere molto peggio, ci sarà una differenza importante sul lungo periodo per chi gioca al nord, per chi gioca magari nella parte California, Florida, Messico.
0: Beh, le simulazioni che danno il Brasile non necessariamente primo nel suo girone, secondo me vanno esattamente in questa direzione qui, cioè è messo in conto alla fine con il tabellone che consente anche il rientro di alcune terze. Diventa veramente difficile pensare di andare a fare gli splendidi nelle prime tre partite.
1: Comunque, per tornare alla Roma, io andrei quasi a chiusura sul discorso mercato. Qualche nome l'abbiamo fatto, in uscita c'è ancora un po' di incertezza. Come detto, i profili individuati per rinforzare, soprattutto le caselle su cui rinforzare il club in vista della prossima stagione, sono chiare a Gasperini. Il maggiore investimento verrà fatto in attacco ad accompagnare Daniel Malen. Il nome forte è quello di Mason Greenwood. Io esco al momento per esigenze temporali, ma anche di podcast, dalle questioni extracampo. Mi limito solo a tracciare un brevissimo quadro del giocatore nell'ultimo triennio, magari per chi se lo fosse perso. Insomma, uscito dallo United, lui fa la stagione 23-24 con il Getafe, non esattamente calcio champagne, ecco, quello di Bordalas. In Liga 8 gol e 6 assist in 33 presenze, va al Marsiglia. Stagione scorsa in Liga 1, la 24-25, 21 gol e 5 assist in 34 presenze, quella appena conclusa. In Liga 1 fa 16 più 7 in 32 presenze e aggiungo anche 3 gol e un assist in 8 presenze di Champions League. L'idea di Gasperini, come detto, è quella di investire fortemente su un profilo lì. Si fanno anche altri nomi, ma sono profili di secondo piano. La Roma gli ha bisogno di un titolare e poi di un'alternativa. Tendo a credere che vie di mezzo, diciamo, come Summerfield, Alebegovic, possano costare troppo per essere un'alternativa e forse essere troppo poco credibili da titolari. Quindi andrà risolta questa questione. Sul resto, chiaramente, le cessioni guideranno poi l'altra parte del mercato in ingresso, con Gasperini che continua a premere per avere i giocatori nel minor tempo possibile. Dell'idea, dell'ambizione di superare la prima fase, quella campionato della Champions, abbiamo già parlato. Ogni volta che facciamo gli scenari sulla Roma io aggiorno il calcolo: è dal 2008 che la Roma non vince in Coppa Italia. C'è stata anche una lunghissima storia di eliminazioni, spesso precoci, spesso contro squadre di bassa A o in momenti difficili, addirittura di Serie B, come è accaduto nel recente passato. Aggiungo tra i vari obiettivi stagionali, quindi Champions, Coppa Italia, aggiungo forse in campionato l'idea, l'ambizione, l'obiettivo dovrebbe essere quello di confermarsi e assestarsi, tanto per citare Gasperini, sopra i 70 punti, 70 punti che nel 90, forse 9% dei casi significano quarto posto, significano Champions dell'anno successivo.
0: No, non dirlo, non dire questa cosa alla presenza di Massimiliano Allegri. No, allora, assolutamente questa è una considerazione giusta. Tra l'altro, sottolineiamolo, fare 70 punti con 8/10/12 partite in più di Champions da giocare tra settembre ed eventualmente facciamo almeno febbraio, e sarebbe un grande risultato. Abbiamo visto quanto è stato difficile per le italiane che quest'anno hanno dovuto farlo in termini proprio di qualità e quantità delle prestazioni.
1: Sì, significa praticamente, ragionando molto su carta, creare una rosa da 80 punti e mettere in conto che qualcosa si perderà pre e post Champions e chiudere con una settantina. Questo è un po' il discorso. Siamo arrivati alla fine. La prossima settimana proseguiremo l'analisi delle picche del nostro campionato, pensando al futuro. Per tutto il resto, intanto, se volete restare in contatto con noi, c'è il nostro canale Telegram 00 Podcast. Ci trovate così anche su Instagram e TikTok. Dal canale Telegram è collegato e potete accedere facilmente al nostro gruppo di discussione. Ciao a tutti, alla prossima.
0: Ciao.

Siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di testa, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

le tue regole. Faccio quel che mi va, ognuno bada per sé. In strada ho notorietà per come scrivo e non è un caso se sono qua. No, non l'ho fatto per cash.

La verità è come mordere un sasso, oh oh. Non mi innamoro perché amo ogni attimo, oh oh. Mi hanno tirato su quattro balordi, mi hanno sempre detto l'altezza non conta, uno sul mento, qualcuno alle costole.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema.

overdone things are done, and you know why.

0: at one time.
1: well, classic ad.
2: Shout the name of radio.

This is everything. This is everything. Deliver us serenity.

cerca i guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.